101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming. Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Firenze.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi, abbiamo sconfitto Venezuela e Iran, siamo all'alba di un'età dell'oro, scandisce Donald Trump alle celebrazioni per il 250esimo anniversario dell'indipendenza americana, un discorso di 35 minuti in cui ha recuperato anche l'antico allarme del comunismo, l'America non lo sarà mai, promette, poi tra l'altro un ricevimento di astronauti e in cielo fuochi d'artificio alternati a fulmini, messaggi di saluto da tutto il mondo per il presidente Mattarella, i valori del 1776 sono patrimonio dei popoli liberi e la tutela dello Stato di diritto è pilastro delle nostre democrazie. Nelle ore scorse anche telefonate definite costruttive con gli omologhi di Russia e Ucraina, Putin e Zelensky, entrambi avrebbero ribadito la disponibilità a una soluzione negoziata del conflitto. Nuova aggressione in Cisgiordania. Nelle prime ore del mattino alcuni coloni israeliani hanno fatto irruzione, derubato e dato alle fiamme un ristorante vicino all'università di Al-Zaytuna a sud di Nablus. Lo riporta l'agenzia di stampa palestinese Wafa. Secondo le autorità locali e il proprietario, i danni sono stimati intorno ai 290.000 euro. Tornano a salire i prezzi dei carburanti dopo lo stop al taglio delle accise scattato venerdì 3 luglio. Gasolio avvistato sopra la soglia dei 2 euro al litro in autostrada. L'osservatorio sui prezzi dei carburanti registrava ieri il prezzo medio della benzina in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale risalito a 1,820 euro al litro. Intanto, per effetto della tregua ad Hormuz, il prezzo del greggio continua a scendere, barile ora sotto i 70 dollari dopo il record di oltre 120 dollari di 3 mesi fa. Muore dopo aver salvato in mare i suoi figli gemelli di 8 anni. La tragedia ieri a Otranto, in Puglia, dove un uomo di 54 anni di Sanarica, in provincia di Lecce, ha affrontato le onde del mare mosso per il forte maestrale per mettere in salvo i bambini che vedeva in difficoltà, ma poi si è accasciato a riva per un malore. Inutili i soccorsi pur tempestivi. Formula 1 si preannuncia un duello Mercedes-Ferrari nel Gran Premio di Gran Bretagna. In pole il leader iridato Antonelli, subito dietro le due rosse di Leclerc ed Hamilton, seguite dall'altra Mercedes di Russell. Il via alle 16. Tennis a Wimbledon, è il giorno degli ottavi di finale per Jannik Sinner. Nel terzo incontro sul centrale, l'altoatesino affronta il giapponese Mochizuki. Mondiali di calcio, definito il primo quarto di finale che vedrà di fronte Francia e Marocco. Si gioca

0: Giocano stasera altri due ottavi, alle 22 Brasile-Norvegia, alle 2 Messico-Inghilterra. Ed è tutto, a più tardi.
1: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community.

Florence Calling, anni 80, musica, clubbing, performance. Dal 2 luglio al 20 settembre alle Murate Art District di Firenze, a cura di Bruno Casini e Valentina Gensini, una mostra che racconta la scena della New Wave fiorentina. Foto, memorabilia, vinili, teatro, moda, installazioni, editoria. Un viaggio in una Firenze eclettica e straordinaria. Parco Butterfly, Orient Express, magazzini criminali, Marchingegno, Krypton, le serate al Manila, Tenax, Casablanca, i concerti e le dirette da Controradio, Diaframma, Neon, Litfiba, fino alle installazioni di PT Trend. Serate cinema, talk e incontri durante la mostra. Ingresso libero dal martedì al sabato dalle 14.30 alle 19.30. Info su www.murateartdistrict.it. Comune di Firenze, Estate Fiorentina 2026.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. All'indomani del roboante discorso alla nazione per i festeggiamenti del 4 luglio, tutto teso ad esaltare i risultati del suo governo, Trump torna ad attaccare Giorgia Meloni proprio alla vigilia di un difficile vertice NATO in Turchia. Laura Supino.
2: Da Trump arriva una nuova provocazione contro Giorgia Meloni. Un meme pubblicato sul suo social Truth ritrae una sua foto con la presidente del Consiglio italiana che lo guarda amichevolmente, accompagnata dalla didascalia. Serve un ordine restrittivo. La linea del governo per ora sembra quella di non rispondere. L'attacco a Meloni arriva peraltro alla vigilia del vertice NATO di domani in Turchia, dove i due dovranno sedere allo stesso tavolo, anche se non sono previsti bilaterali. Ma non sarà l'unico motivo di tensione di un vertice molto complesso. Nei giorni scorsi Trump è tornato ad attaccare più volte i partner della NATO per l'asserita sproporzione nelle risorse economiche impiegate dagli USA rispetto agli alleati, a definire inutile l'alleanza. Meloni si prepara a confermare

0: impegno italiano a portare la spesa militare dall'attuale 2,7 al 5% del PIL entro il 2035, con un incremento dello 0,55%, forse già entro il 2028. Crisi iraniana e ucraina, gli altri temi sul tavolo, previsto un bilaterale Trump-Zelensky. Il presidente USA sabato scorso ha avuto un lungo colloquio con Putin e si dice deciso a rilanciare le trattative di pace.
1: La guerra in Ucraina divampa. Nella notte le forze russe hanno scatenato nuovi pesanti attacchi su Kherson, Sumy, sulla regione di Kiev e soprattutto sulla capitale, dove migliaia di persone hanno di nuovo trascorso la notte nel tunnel delle metropolitane. Almeno 8 persone sono rimaste uccise nei raid, decine i feriti. Intanto Mosca minaccia la Polonia per le forniture di droni all'Ucraina. Sappiamo dove sono gli impianti. Varsavia rifletta sulla propria sicurezza, ha detto il portavoce del Cremlino Peskov, tornando ad attaccare l'Europa per il suo sostegno a Kiev. Stanno rischiando una guerra su larga scala. Ultimo giorno di esequie oggi a Teheran per l'addio alla guida suprema Ali Khamenei, ucciso nel corso degli attacchi israelo-americani dello scorso febbraio. Milioni le persone accorse nella capitale iraniana. Dopo essere stato esposto per 3 giorni nella grande moschea, il feretro della guida suprema oggi sarà trasportato per le strade di Teheran, seguito da un'imponente processione per raggiungere altri luoghi sacri dell'Islam sciita in Iran e anche in Iraq. E poi c'è il dramma del Venezuela, quasi 3.000 i morti per il devastante terremoto. Ieri da Piazza San Pietro la vicinanza in lingua spagnola di Papa Leone XIV.
2: Y bienvenido al coro della Università de Mérida in Venezuela. Recuerdo sempre in mis oraciones a las víctimas del terremoto y a todo el pueblo venezolano. Que el Señor lo sostenga en este momento tan difícil.
1: La cronaca, previsto per stamani nel carcere milanese di San Vittore, l'interrogatorio del 22enne che sabato mattina nel capoluogo lombardo ha aggredito senza motivo apparente un uomo di 55 anni che usciva da un bar, infliggendogli una ventina di coltellate. Subito dopo l'arresto avrebbe detto agli agenti che lo hanno fermato: «Mi sono divertito, sono pronto a rifarlo». La vittima è in condizioni critiche ma non sarebbe in pericolo di vita. L'aggressore è nato a Conegliano Veneto da genitori gambiani ma di nazionalità italiana, che hanno detto di aver perso i contatti con lui da una settimana. Sinner liquida in 3-7 il giapponese Mochizuki e si qualifica ai quarti di finale di Wimbledon, dove incontrerà il tedesco Lennart Struff. Avanti anche Cobolli, che vince contro Kachanov, e Paolini che batte Saccari.
3: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
1: Ai mondiali, dramma Brasile, eliminato dalla Norvegia, che vola ai quarti per la prima volta nella sua storia grazie a una doppietta di Haaland. Ad aumentare i rimpianti dei verde-oro di Ancelotti, il rigore sbagliato da Guimarães. Risultato finale 2-1. La Confederazione Brasiliana di Calcio ha comunque subito confermato Carlo Ancelotti alla guida della nazionale. Conquista i quarti di finale anche l'Inghilterra, che espugna il Messico all'Azteca dopo una partita da batticuore terminata 3-2. Gli inglesi troveranno proprio la Norvegia.
3: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
1: Ed è tutto per ora, a più tardi.
4: Nova Radio Città Futura.
5: Community Radio.
6: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
7: E ritrovati alla redazione di Firenze Smart, vi parla Cesare Martignon per Muoversi in Toscana. Sulla Fipini in direzione Firenze, 4 km di coda in aumento per incidente tra Santa Croce sull'Arno ed Empoli Ovest. Sempre in direzione Firenze, coda a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. In A1 in direzione Bologna, traffico rallentato tra Incisa Reggello e Firenze Sud. In A11 in direzione Firenze, coda a tratti tra Pistoia e il bivio con la A1. Fino alle ore 4 di venerdì 10 luglio, circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campo di Marte, Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte, Firenze-Santa Maria Novella. Previsto un servizio di navetta gratuito di collegamento tra Firenze-Campo di Marte e Firenze-Santa Maria Novella. Info e aggiornamenti sui nostri canali social. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
6: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
8: Collettivo di fabbrica ex GKN, 5 anni di lotta,
5: Il sistema ci vuole sconfitti. La comunità solidale resiste. Sabato 11 luglio al Presidio, a Campi Bisenzio, concerto con Murubutu, assalti frontali, Giorgio Canali, Lucio Leoni, Capovilla. Poi corteo fino a Villa Montalvo, tendata e il giorno dopo assemblea. Salpiamo contro guerra e speculazione, una flottiglia nell'economia.

0: Una grande estate in musica con Music Pool. Venerdì 10 luglio in Piazza Masaccio a San Giovanni Valdarno, il maestro della chitarra Bill Frisell torna a spaziare tra standard jazz e classici folk. Con lui Thomas Morgan, Roddy Royston e Greg Tardi. Info e biglietti eventimusicpool.it.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Ben ritrovati alla redazione di Firenze Smart, vi parla Cesare Martignon per Muoversi in Toscana. Sulla FIP in direzione Firenze 4 km di coda in aumento per incidente tra Santa Croce sull'Arno ed Empoli Ovest. Sempre in direzione Firenze coda a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. In A1 in direzione Bologna traffico rallentato tra Incisa Reggello e Firenze Sud. In A11 in direzione Firenze coda a tratti tra Pistoia e il bivio con la A1. Fino alle ore 4 di venerdì 10 luglio, circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campo di Marte-Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte-Firenze-Santa Maria Novella. Previsto un servizio di navetta gratuito di collegamento tra Firenze-Campo di Marte e Firenze-Santa Maria Novella. Info e aggiornamenti sui nostri canali social. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
0: Florence Calling, anni 80, musica, clubbing, performance. Dal 2 luglio al 20 settembre alle Murate Art District di Firenze, a cura di Bruno Casini e Valentina Gensini, una mostra che racconta la scena della New Wave fiorentina. Foto, memorabilia, vinili, teatro, moda, installazioni, editoria. Un viaggio in una Firenze eclettica e straordinaria. Parco Butterfly, Orient Express, magazzini criminali, Marchingegno, Krypton, le serate al Manila, Tenax, Casablanca, i concerti e le dirette da Controradio, Diaframma, Neon, Litfiba, fino alle installazioni di PT Trend. Serate cinema, talk e incontri durante la mostra. Ingresso libero dal martedì al sabato dalle 14.30 alle 19.30. Info su www.murateartdistrict.it. Comune di Firenze, estate fiorentina 2026.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Nuova provocazione di Donald Trump contro Giorgia Meloni, pubblicato sul suo social Truth, un meme che lo ritrae con la premier italiana accompagnato dalla didascalia: serve un ordine restrittivo. Nessuna replica per ora dal governo italiano. Il caso esplode alla vigilia del complesso vertice NATO di domani in Turchia, dove i due leader siederanno allo stesso tavolo senza bilaterali in programma. Nelle ultime ore Trump ha ribadito i suoi attacchi agli alleati per il loro scarso apporto finanziario alla NATO rispetto agli USA. Dal canto suo, Meloni confermerà l'impegno dell'Italia a portare la spesa per la difesa al 5% del PIL entro il 2035. Altra incognita, la possibile rinnovata richiesta di Trump per la sovranità.

0: Ali Khamenei, la guida suprema dell'Iran, ucciso a fine febbraio nel primo attacco congiunto di Israele e USA. Dagli altoparlanti slogan contro Trump, gli USA e Israele. Le esequie proseguiranno per altri giorni spostandosi in diverse città sante sciite in Iran e in Iraq. La Formula 1, Charles Leclerc ritrova la vittoria e fa impazzire la Ferrari. Il pilota monegasco ha conquistato il Gran Premio di Gran Bretagna conducendo una gara perfetta e tagliando il traguardo davanti alla Mercedes di George Russell e all'altra rossa del compagno di squadra Lewis Hamilton. Gara amara invece per il leader del mondiale Kimi Antonelli. È tutto per ora, a più tardi.
1: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community Radio.
3: Newsbox estate.
4: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
5: Quattro minuti dopo le nove di questo lunedì 6 luglio, buongiorno dalla redazione giornalistica di Nova Radio, Newsbox Estate, inizia la programmazione estiva anche per il nostro Newsbox con una mezz'ora anziché di un'ora consueta di trasmissioni, ma che sarà sempre dedicata all'attualità locale e sempre piena e densa di approfondimenti e di notizie. Fra qualche istante parleremo della protesta ieri a Prato a sostegno dei lavoratori della H e poi ancora i temi del carcere e quelli del turismo senza regole a Firenze con gli studentati. Andiamo però subito col meteo del Consorzio Lama. Gianni Messeri, buongiorno.
6: Sì, buongiorno a tutti. La settimana inizia con l'alta pressione, con il tempo in prevalenza sereno, poco nuvoloso, con addensamenti però attesi anche nel pomeriggio, specialmente nelle zone interne e in prossimità dei rilievi. C'è la possibilità anche nel pomeriggio di oggi di qualche isolato rovescio temporalesco, fenomeni che al momento sembrano più probabili sull'Appennino, sull'Amiata e sul Prato Magno. I venti sono di brezza, i mari poco mossi, le temperature stazionarie con massime fino a 35 gradi. Domani si replica, ma con un'instabilità pomeridiana che tende progressivamente a diminuire. Direi che è tutto.
5: Grazie Gianni Messeri, a risentirci domani con il Lamma. 9:05, andiamo a vedere subito le notizie.
3: Newsbox estate.
4: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
5: Andiamo subito all'attualità locale con una notizia e un aggiornamento, quella della mobilitazione ieri della società civile pratese, non soltanto in difesa dei lavoratori dell'H, in presidio, l'abbiamo raccontato per molti giorni finché non è arrivato uno sgombero della polizia con anche maniere forti, una quindicina di persone trattenute poi in questura e tra questi anche tre sindacalisti. Ieri la reazione, 1500 persone in strada contro lo sgombero. Ne parliamo con Luca Toscano, Sud Cobas, il sindacato che ha sostenuto i lavoratori fino ad ora e che aveva anche proclamato la manifestazione di sabato. 1500 persone in piazza ieri a Prato a sostegno dei lavoratori dell'H contro lo sgombero. Che significato ha questa manifestazione? Voi avete detto chi non vuole picchetti, chi non vuole picchetti vuole la schiavitù, ovvero cioè chi non sostiene il diritto allo sciopero sostiene lo sfruttamento.
7: A noi ci sembra che sia un messaggio importante quello che è arrivato da ieri, dalla manifestazione, e che conferma quella che era l'impressione che abbiamo avuto dalle prime ore di venerdì, quando veniva fatto quello sgombero, cioè che la stragrande maggioranza della città, del tessuto vivo, civile, democratico di questa città è inorridito di fronte a quelle immagini e ha ben chiaro, come dire, quale tipo di partita si stia giocando davanti all'HSRL e in generale in questo distretto. È una partita in cui i picchetti e gli scioperi sono uno strumento fondamentale per combattere lavoro nero, caporalato e mafie, vere e proprie mafie, come nel caso dell'H. Quello che è accaduto venerdì, abbiamo detto, non sto a ripeterlo perché per quanti motivi sia gravissimo, la manifestazione di ieri credo che intervenga e sia riuscita a mettere in qualche modo a ridurre i danni di quello che è accaduto venerdì, perché il pericolo più grande e che lo sgombero

0: di venerdì abbia rafforzato l'idea di una impunità o addirittura di una protezione da parte nei confronti del peggio di questa città. La reazione invece dal basso, civile, sociale che c'è stata ieri in piazza mette una pezza, perché ridà un messaggio in controtendenza e dice no, caporalato, sfruttamento non sono i benvenuti, c'è un tessuto sociale che si stringe intorno ai lavoratori che ha proprio rischio, e quelli dell'H l'hanno assaggiato questo rischio con le sprangate prima dei caporali e poi ieri, scusate, venerdì con lo sgombero della polizia, a proprio rischio sta cercando di costruire qualcosa di diverso e riportare i diritti in questo distretto.
1: A fine manifestazione l'incontro anche con le amministrazioni locali, il sindaco Biffoni, altri sindaci, con il sindaco di Prato, ai tempi non avete avuto ottimi rapporti, ci sono state anche delle tensioni tra Sud Cobas e Biffoni. È, diciamo, inizio di una nuova storia? Ci sono state delle aperture positive?
0: Ma allora io non la inquadrerei nell'ottica del rapporto tra Sud Cobas e Biffoni. Ieri ci sono stati amministratori come Prestanti, sindaco di Carmignano, che ha deciso di essere in piazza con la fascia tricolore e di farsi schierarsi. Il sindaco di Prato ha deciso di fare una decisione diversa, che è stata quella di aprire le porte per un dialogo che sicuramente negli anni scorsi era mancato. Sono due scelte diverse con cui ci confrontiamo. Noi siamo saliti ovviamente a quell'incontro, abbiamo ripetuto quello che abbiamo detto in questi giorni, cioè che non è tutta una richiesta al sindaco, alla giunta di condannare in maniera forte quello che è accaduto venerdì, perché come appunto ricordavi un po' quello che è stato lo slogan di tutta la giornata, la lotta la lotta allo sfruttamento, all'illegalità, alle mafie passa dall'agibilità dei picchetti, degli scioperi e dell'azione sindacale. Quindi chi fa male all'agibilità sindacale, vuole o non vuole, fa del bene a tutto ciò che vogliamo combattere, ma di tutto lo sfruttamento. Poi è stato anche un momento però di utile di confronto su un'altra richiesta che stiamo portando avanti da tempo, insomma dall'inizio di questa vertenza. Sapete che l'H sta diciamo di fatto svolgendo il lavoro sulle strade pubbliche dei macrolotti e quindi per noi l'intervento con un'ordinanza comunale è fondamentale, perché questa operazione chiude e riapre si poggia su questo tipo di pratica da parte dell'azienda, e sta in capo all'amministrazione comunale stavolta fare qualcosa di concreto per impedirla.
1: Vedremo, insomma, se hai le parole, insomma, le aperture del dialogo seguiranno anche i fatti. Grazie per ora, Luca Toscano, Sud Cobas. Ovviamente a risentirci e seguiremo ancora le vostre ovviamente mobilitazioni.
0: Grazie a voi.
1: 9:11 minuti, qualche istante ora di pubblicità e poi torniamo con i titoli dei quotidiani e le altre notizie.
2: Collettivo di fabbrica ex GKN. 5 anni di lotta, il sistema ci vuole sconfitti, la comunità solidale resiste. Sabato 11 luglio al Presidio a Campi Bisenzio, concerto con Murubutu, assalti frontali, Giorgio Canali, Lucio Leoni, Capovilla. Poi corteo fino a Villa Montalvo, tendata e il giorno dopo assemblea. Salpiamo contro guerra e speculazione, una flottiglia nell'economia.
3: Newsbox estate.
4: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
1: Rientriamo con Newsbox estate e andiamo ai titoli dei quotidiani. Quella vicenda di cui abbiamo appena parlato, ovvero la manifestazione a Prato contro lo sfruttamento e contro lo sgombero del presidio H, la ritroviamo anche sui quotidiani, le pagine della Repubblica. H, 1500 in strada contro lo sgombero, la città insorta, dalle pagine della Nazione. Il diritto di sciopero non si tocca, Prato urla contro lo sgombero. sgomberi e soprusi. E ovviamente troviamo questa notizia anche sul Tirreno di Prato, operai sindacalisti in difesa dei picchetti. Andando invece al Tirreno di Firenze, c'è un altro tema cardine che trovate su tutti i quotidiani, è quello della viabilità, in particolare quella ferroviaria, perché da ieri sera alle 23 il ponte alpino è oggetto di una nuova fase di chiusura, stavolta non alla circolazione automobilistica, come avviene ormai già da diverse settimane, ma proprio a quella ferroviaria per 5 giorni. Dunque, come è avvenuto in qualche mese fa, ma soltanto per 20-48 ore, succederà ora per 5 giorni di fila fino al 10 di luglio prossimo. Il traffico ferroviario intorno al nodo di Firenze viene di fatto tagliato in due. Convogli da sud si fermano a Campo di Marte, quelli da nord a Rifredi, nel mezzo c'è un servizio navette e una serie di cambi anche a livello degli autobus per facilitare i pendolari, che comunque vengono invitati a svolgere lo smart working, come è stato più volte lanciato l'appello dall'amministrazione comunale. Il Tirreno via lo svaro del ponte alpino. Firenze spezza l'Italia dei treni, da oggi al 10 luglio navette fra le stazioni, alta velocità al rallentatore. Sulle pagine della Nazione, lavori a Firenze, stop ai treni, l'Italia spezzata in due, Roma-Milano ci vorranno 6 ore. Poi anche nella lezione locale della Nazione, Ponte Alpino, la task force nelle stazioni, stop ai treni, assalto ai bus e ai tram, l'incognita sui cantieri, dei cantieri per le navette, sintetizza la Nazione la vicenda così: circolazione quindi dei treni interrotta da Campo di Marte a Santa Maria Novella fino alle 4 di venerdì 10 luglio. Lo stop al passaggio dei treni sarà replicato per il montaggio del nuovo ponte, nuovamente tra il 26 e il 30 luglio, quindi fra un po'. Cosa succede? Viene rimosso il vecchio cavalca ferrovia, diviso, spezzato in alcune porzioni, sarà posizionato poi successivamente quello nuovo. Il cavalcaferrovia che viene smontato verrà posto nella zona di via del Pratellino. La conseguenza è che l'Italia è spezzata in due, collegamenti tra le stazioni sono garantiti da bus navetta gratuiti, ma ci saranno disagi per tutti i viaggiatori. Tra le misure anti-caos, le istituzioni che invitano le aziende a praticare lo smart working in settimana, la polizia municipale è impegnata con 40 agenti e ci sono anche volontari della protezione civile per orientare e distribuire acqua in caso di code e ingorghi. Sulle pagine della Nazione vendiamo anche altre notizie. Pedoni liberati, parte il piano del comune per mettere ordine fuori dalla stazione di Rifredi. Il comune realizzerà dei percorsi protetti verso i luoghi di studio e di lavoro, quindi una nuova passerella di sottopassi dedicati nella zona della stazione di Rifredi. Andiamo alle pagine della Repubblica, che propone un paio di notizie interessanti. Questa è la prima: bus turistici, via libera agli aumenti, rivoluzione in vista per la sosta. Quindi cosa succede? Succede che aumentano i ticket dei bus, i torpedoni che spesso arrivano a Firenze, parcheggiano un po' dove capita, quindi anche la sosta viene rivoluzionata. Ok, la delibera di Palazzo Vecchio, quindi già approvata dalla giunta, il ticket d'ingresso sarà più caro del 20% da settembre. Ogni anno 50-60 mila pullman nelle casse del comune, oltre 3 milioni di euro. Sparirà anche la contestatissima fermata in viale Giovane Italia. Altra notizia dalla Repubblica: il risico delle energie rinnovabili, la scommessa della regione tra progetti e proteste. L'approfondimento della Repubblica. 9:16 minuti, ora qualche istante di musica e poi un altro argomento, parliamo di turismo e di studentati.

0: Newsbox Estate.
1: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
2: 9:18 minuti, andiamo a parlare di turismo e di studentati, quelli che sono gli studentati privati sempre più diffusi nel territorio fiorentino. L'ultimo, quello annunciato da una catena importante multinazionale con base in Spagna, atterrerà diciamo così nella zona di Novoli, anche lì previsti un centinaio di nuovi alloggi, studentati che sono così diciamo identificati dal punto di vista giornalistico, ma dal punto di vista urbanistico arrivano in degli immobili che sono a uso direzionale, poi appunto diventano studentati e per due mesi possono fare l'albergo Tucur. Ora è emerso però che molti, anzi se non tutti, questi studentati sono di fatto in una posizione irregolare, perché questa attività di due mesi la possono si svolgere ma previa comunicazione al comune nel mese di gennaio, cosa che nessuno ha fatto. Ciò ha riaperto un po' il fronte, anche l'attenzione da parte dell'amministrazione comunale. Ieri in un articolo a stampa abbiamo letto una sorta di svolta pronunciata dalla sindaca Funaro: stop agli studentati hotel, basta scorciatoie, divieti perenni per i furbetti. Cosa ha annunciato la sindaca? Una sorta di giro di vite, un controllo maggiore, quindi verifiche su quello che effettivamente è l'attività di questi studentati, uno studio apposito e nuove regole, con anche diciamo delle sanzioni per chi fra virgolette sgarra. Ne parliamo con Massimo Torelli, Salviamo Firenze per Viverci, buongiorno.
3: Buongiorno, ciao, buongiorno a tutte e tutti.
2: Che da ormai anni si batte sul fronte diciamo della turistificazione, dei temi connessi, questo tema degli studentati voi ce l'avete ben presente, l'avete denunciato da tempo. Questa nuova posizione dell'amministrazione comunale, come giudicarla?
3: No, non so se è nuova, perché nella ricostruzione manca un passaggio importante. Solo quegli studentati, virgolette, veri, che danno un certo numero di camere al DSU a prezzo calmierato, se fanno la comunicazione a gennaio, potevano fare albergo nei due mesi estivi. A gennaio nessuno ha fatto la comunicazione, ma la cosa più importante è che nessuno di questi ha dato neanche mezza camera al diritto allo studio.
2: Quindi il 30% dovevano darli poi avere in cambio i due mesi.
3: Quindi sostanzialmente noi cosa abbiamo? Abbiamo un quadro generale in cui di questi studentati, denominati studentati privati, nessuno dà mezza camera a Firenze. Noi lo sapevamo, noi abbiamo sempre detto che lo studentato è una forma per fare albergo camuffato. Non solo, ci troviamo che alcune strutture, modello Campus Rumito, se uno lo digita su Google esce Campus Rumito Casa per Ferie. Alcune di queste strutture si sono autodefinite, come se Nova Radio si autodefinisse, come si può dire, produttore di automobili. Hanno fatto un'autodeterminazione della propria destinazione urbanistica. Quindi siamo ormai nella giungla, e il caso di Campus mostra più il fatto che nessuno abbia fatto le dichiarazioni il 30 gennaio, malgrado ci avesse una proroga ora fino al 30 giugno, nessuno si è messo in regola, ma poi viene fuori che quasi nessuno di questi sta pagando la tassa di soggiorno. Quindi voglio dire, noi abbiamo un certo numero, non si sa neanche quale, di strutture completamente fuori dalla norma. Quindi questa è la situazione. Quindi quando dice la posizione nuova espressa dalla sindaca, la posizione nuova sarebbe stata in quello di reprimere l'abusivismo. Se ci sono dei venditori ambulanti in strada, mediamente i vigili arrivano e li chiudono. Questo è il primo caso.
2: Poi c'è, al comune di fare, insomma, anziché
3: fare, ma anche perché quello che dichiara la sindaca è che ci sono delle strutture completamente fuori norma, di cui il comune ha conoscenza. Se ne ha conoscenza deve intervenire, o non ne ha conoscenza. Però poi c'è il tema urbanistico, quello più generale, ovvero l'ultimo caso è quello che abbiamo segnalato, provato a noi la notizia di questa cosa a Firenze Nova, neanche a Novoli. Sì, a Firenze Nova. Giusto. A Firenze Nova è confinante, noi abbiamo nomi di quando Firenze era piccola, esisteva Brozzi, Presola, Paracchi, Sodo, Astello, diciamo così. A Firenze Nova negli anni 60-70 sono state costruite molte sedi di ufficio, di attività che ora a Firenze hanno chiuso. In Toscana non c'è più una banca, sono tutte state comprate altre, non c'è più un'assicurazione. Tutti questi immobili possono, sono tutti direzionali, possono facilmente essere rilevati e usare una norma che solo Firenze ha, che nella stessa struttura dove c'era una banca, un'assicurazione, ci puoi aprire uno studentato.
4: Questo è importante, solo Firenze ha questa norma urbanistica, e quindi come si potrebbe invece modificarla?
3: Modificarla facendo una categoria ad hoc in cui si mette le strutture ricettive non alberghiere. Che qui ci sarà l'ostello, la casa per ferie, la foresteria, lo studentato, differenziandole da quelle che sono direzionali per lavoro, le banche, gli uffici, la sede della radio. Per assurdo, è una cosa molto semplice, molto semplice. Questo sarebbe il vero cambio. In questa maniera qua si può governare il dilagare di questo tipo di strutture che poi nascono come studentati, poi fanno un po' l'albergo camuffato e poi si dichiarano come gli pare case per ferie, si potrebbe benissimo governare. È insostenibile, qui noi abbiamo un'area di Firenze che per ora era il quartiere, diciamo, Novoli, Firenze Nova, il quartiere più popolato, in cui c'è stato un grande sviluppo 60-70, con tanti palazzi, palazzoni, anche esteticamente non belli, io vivo qua, che ovviamente ora io sono in via Panciatichi, dove c'è il Monte dei Paschi di Siena, c'era il Ponte dei Paschi di Siena, è rimasto il centro di calcolo, c'è il Cimitero di Fredi, tutti questi palazzi potrebbero tutti diventare ricettivo, studentato, leggero, come si vuole. Poi si va di là, c'è la sede Telecom davanti al Palazzo di Giustizia, anche quella potrebbe fare la stessa sorte. E poi nell'area verde, nell'unica area verde che è ASA, abbiamo letto che verranno costruiti 100 nuovi appartamenti. Questa zona è delicatissima, qui su Novoli inteso come quartiere largo, può arrivare la catastrofe, il vero mutamento. E poi noi si ragiona sempre di case, affitti, alloggi. In ognuno di questi palazzi lavoravano centinaia di persone. È scomparso il lavoro e si sta sostituendo il lavoro con camere d'albergo. E insomma, questo noi non si ragiona mai che fine ha fatto il lavoro a Firenze.
4: Quindi insomma agire sull'urbanistica anche per salvare il lavoro. No,
3: ecco, questo è mi sembra un'ottima sintesi, ti ringrazio di averla fatta.
4: E vedremo insomma anche quali saranno le risposte dell'amministrazione comunale, perché non soltanto voi ma anche altri soggetti chiedono al comune non solo appunto di esternare in questo modo ma di agire. Vedremo anche nei prossimi giorni. Grazie per ora Massimo Torelli, salutiamo
3: Firenze
4: per l'attenzione.
3: Per viverci.
2: 9:26 minuti, qualche istante di musica e poi ultimo approfondimento lo dedichiamo al carcere.

0: Newsbox Estate.
1: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
2: Veniamo alla vicenda del carcere, in particolare quello di Sollicciano, ma non soltanto, con una notizia che ha già scalato, diciamo, le classifiche dei quotidiani, comparendo anche in nazionale. Una circolare del provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria ha comunicato ai penitenziari toscani di accogliere i detenuti e invitandoli a posizionarli dove è possibile. Tutti gli spazi disponibili devono essere sfruttati fino al raggiungimento del limite indicato, se necessario anche oltre, adottando ogni iniziativa ritenuta opportuna, compresa in via estrema, per quanto solamente provvisoria, la collocazione di brande o materassi a terra. Sì, avete capito bene, quindi il PRAP, il provveditorato dell'amministrazione penitenziaria, sta dicendo di mettere i detenuti dove riescono a entrarci, anche sul pavimento. Circolare, una comunicazione che chiaramente non poteva che non far discutere. In primo luogo tra chi ci lavora nelle carceri, gli agenti di polizia penitenziaria. Ne parliamo con Eleuterio Grieco della UIL PA, funzione pubblica, e in particolare UIL PA. Buongiorno, ben ritrovato.
3: Buongiorno ragazzi.
2: Come voi avete sostanzialmente commentato che questa è una decisione che ha dell'assurdo e soprattutto viola i principi stessi della nostra carta costituzionale.
3: Sì, ma infatti noi, quando abbiamo avuto contezza di questa direttiva regionale, siamo rimasti un po' esterrefatti, perché veramente è assurdo leggere delle cose in questo momento di uno Stato, come dire, nostro, che è all'avanguardia rispetto a una serie di principi costituzionali. E dopodiché mi piange anche un po' il cuore, sapendo che la Toscana il 30 novembre del 1786 ha cancellato formalmente la pena capitale, che fu la primo Stato al mondo, è compreso la tortura. Sembra che noi ora, in questo momento, proprio dalla Toscana stiamo andando verso quella direzione. Probabilmente stiamo andando verso una barbarie della pena.
2: La situazione in Toscana è complicata proprio perché a Sollicciano, lo sappiamo, ci sono 7 sezioni che il GIP, su ordine della procura, su richiesta della procura, ha sequestrato. Vanno trasferiti 240 detenuti, vanno messi un po' dove stanno, dove entrano, diciamo così. Qual è la situazione delle carceri toscane?
3: La situazione delle carceri toscane, in termini di capienza detentiva, è già, al collasso. Dei 66 detenuti che da Sollicciano sono stati portati nelle carceri toscane, hanno aggravato. Poi c'è un'altra tranche di 44, ma sembra che solo 34 siano stati trasferiti e ne mancano ancora altri 10. Praticamente le sezioni sembra che sono ancora aperte, per cui ancora c'è una situazione abbastanza critica. Ma ripeto, il sovraffollamento è del 134%, non è possibile più accettare detenuti dalla libertà, ma anche come trasferimenti, perché veramente il sistema non sta reggendo.
2: Ecco.
3: Dopodiché ho ascoltato anche l'assessore Monni, che non ha fatto accesso in alcune parti del carcere di Sollicciano. Questo è gravissimo per quanto ci riguarda, perché un'istituzione debba entrare, vedere, prendere cognizione della situazione. Però diciamo anche all'assessore che deve convocare le organizzazioni sindacali, perché noi avremo tante cose da dirle rispetto a quelle che sono gli impegni che la Regione Toscana sul versante della sanità penitenziaria è latente, perché ci sono delle situazioni nella Toscana dove la sanità non funziona, la sanità nelle carceri non funziona, e vorremmo anche capire i costi di questa sanità nella Toscana.
2: Per tornare invece a quella circolare del PRAP, il provveditorato, che dice mettete i detenuti anche nelle brande in terra se non c'è posto, voi vi appellate anche direttamente ai direttori delle case circondariali e degli istituti di pena, no?
3: Sì, ci appelliamo anche a loro, perché loro sono, come dire, quelli che poi autorizzano di fatto l'ingresso dei detenuti nell'istituto penitenziario e che dovrebbero poi garantire una serie di norme e condizioni istituzionali e
2: cosa chiedete di fare a loro?
3: Noi chiediamo proprio di prendere una posizione insieme a noi, perché riteniamo che sia una battaglia di civiltà. Bisogna, in un certo momento della loro carriera, c'è bisogno anche di capire da che parte stanno. Se stanno dalla parte del diritto o stanno dalla parte di continuare a nascondere quello che è un problema grave, non solo toscano, ma nazionale, della, ormai del sovraffollamento detentivo, che il ministro Nordio deve, credo, e possa battere un colpo. Noi 15 giorni fa gli abbiamo chiesto di essere ricevuti al Dipartimento oppure al Ministero della Giustizia sulla questione di Sollicciano, per capire chi avrà la responsabilità di risolvere il problema di Sollicciano. Ma dopo quasi 15 giorni, ora siamo quasi a 20, il ministro non ha battuto ancora un colpo, nessuno ha risposto alla nostra richiesta di essere convocati. Noi viviamo nel carcere perché conosciamo attraverso i nostri delegati e delegati cosa avviene nel carcere e come funziona il carcere. Più delle volte vedo che del carcere ne parlano persone che non ne hanno, sono manco entrati in un carcere, non sanno come gestire un carcere. Mettere un detenuto a terra significa avere da parte di quel detenuto che sì ha commesso evidentemente un reato, che non ancora sappiamo se è innocente oppure, come dire, o non è innocente, ma sta di fatto che può portare problemi al personale di polizia penitenziaria nella gestione, perché uno può anche non accettare di andare a terra e tutto quello che ne consegue dopo lo paga il personale di polizia penitenziaria, perché l'abbiamo visto, ormai la storia insegna che le responsabilità poi ricadono sempre ed esclusivamente sull'ultimo anello più debole della catena, il personale di polizia penitenziaria, che già è lo stremo, perché anche lì vi è una carenza di 700 unità nella regione toscana, e questo è un dato che ha certificato l'amministrazione penitenziaria.
2: Grazie Eleuterio Greco, Will Funzione Pubblica e Will PA, ovviamente vedremo cosa succederà, buon lavoro a voi e ci risentiremo sicuramente anche nei prossimi giorni sul tema della sanità. Grazie ancora.
3: Grazie a voi, grazie a voi.
2: 9:34 minuti, vi leggiamo un'ultima ora delle agenzie, riguarda proprio Firenze. Sara Funaro, primo posto tra i sindaci più apprezzati, Antonio De Caro è il primo tra i governatori, classifica è quella annuale che viene pubblicata sulle 24 ore, gradimento del 66%, in crescita del 5,4% rispetto al giorno dell'elezione, è il primo cittadino più apprezzato d'Italia e per la prima volta si tratta di una donna. È arrivata già il commento della sindaca che ha detto: è un sondaggio che è uno stimolo a continuare a lavorare sempre di più per la città, fa piacere leggere l'apprezzamento di tanti cittadini per questo sforzo, bisogna continuare a lavorare pancia a terra. Così appunto la sindaca Funaro. Vi lasciamo con invece una intervista che abbiamo realizzato in chiusura ieri della Stella Rossa Fest, la festa dell'Arci di Firenze che ha popolato l'intero palinsesto anche di Nova Radio la scorsa settimana, chiusura ieri sera con le ultime iniziative, gli ultimi talk e ovviamente la festa dei volontari. Sentiamo Marzia Frediani, presidente di Arci Firenze, e con questo ci salutiamo. Newsbox torna domani mattina alle 9:05 minuti, ancora per mezz'ora per Newsbox Estate. Invece l'informazione locale, attenzione, non più oggi pomeriggio alle 16 con Nova Radio News, ma con un giornale radio alle 14, quindi una versione estiva anche dei Nova Radio News. A domani con Riccardo Pinzauti, rimanete in sintonia.
0: Ultimo giorno di Stella Rossa, sono stati 5 giorni intensi, ormai questa festa è inserita nel tessuto sociale del quartiere. Che bilancio possiamo fare di questa 8ª edizione?
4: Ma sicuramente il bilancio è positivo anche per quest'anno, e la festa si è consolidata e in alcune parti anche cresciuta, perché la partecipazione ai laboratori dei ragazzi e delle ragazze, dei bambini e delle bambine, i talk sono sicuramente anche cresciuti nella partecipazione. Si conferma poi la grande, insomma, adesione e piacere di partecipare alle cene e alle attività culturali, alla musica, per cui insomma sicuramente una festa che si consolida e in parte anche cresce.
0: Un po' di numeri li possiamo dare, i volontari, quanti sono stati, come sono andate le scene, che sono una parte importantissima, anche quest'anno lunghe code per la strada.
4: Sì, le code sono state molto lunghe e nonostante anche l'incertezza del tempo dei primi 2 giorni sono andate sempre molto bene. Possiamo probabilmente parlare di circa 2000 pasti serviti tra volontari e persone che hanno avuto piacere di passare una serata con noi. i numeri dei volontari e delle volontarie anche sono in crescita, e un dato forse per noi molto molto positivo rispetto a questo tema è che abbiamo avuto quest'anno tantissimi volontari nuovi, ragazzi e ragazze che si sono avvicinati per la prima volta alla Stella Rossa e hanno voluto dare un contributo.
5: Newsbox Estate.
1: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
6: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
7: Ben ritrovati alla redazione di Firenze Smart, vi parla Cesare Martignon per Muoversi in Toscana. In A1 in direzione Bologna, traffico rallentato tra Val d'Arno e Firenze Sud. In A11 in direzione Firenze, coda tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola per viabilità esterna e coda a tratti tra Montecatini Terme e il bivio con l'A1. In A12 in direzione Livorno, coda a tratti tra Carrara e Massa per lavori. Sulla Fipilin in direzione Firenze, coda a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. Tra Santa Croce sull'Arno ed Empoli Ovest, 4 km di coda per un precedente incidente. Sempre in direzione Firenze, 2 km di coda in aumento tra Montopoli Val d'Arno e Santa Croce sull'Arno. Coda in uscita Santa Croce per chi proviene da Livorno. In direzione Livorno, traffico rallentato tra Interporto Toscano Est e Interporto Toscano Ovest per lavori. Sulla diramazione per Pisa, coda in uscita Pisa Nord-Est per chi proviene dalla Fipili. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
6: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Laura Supino. Per l'Ucraina è stata ancora una notte di pesantissimi raid russi. Missili e droni sono piovuti su Kherson, Sumy, sulla regione di Kiev e sulla capitale, dove migliaia di persone hanno trascorso la notte nei tunnel delle metropolitane. Colpito un edificio residenziale con un bilancio provvisorio di 11 morti e una cinquantina di feriti. I duri attacchi russi alla vigilia del vertice NATO, che deve discutere proprio del sostegno all'Ucraina, previsto un bilaterale Zelensky-Trump con il tycoon deciso a rilanciare sulle trattative di pace dopo il lungo colloquio avuto sabato scorso con Putin. Intanto Mosca minaccia la Polonia per le forniture di droni all'Ucraina. Varsavia rifletta sulla propria sicurezza, ha detto il portavoce del Cremlino Peskov. Da Trump ancora un attacco provocatorio contro Giorgia Meloni, pubblicata sul suo social Truth una foto con la Presidente del Consiglio italiana accompagnata dalla didascalia «Serve un ordine restrittivo». Sconcerto filtra da Palazzo Chigi, ma la linea del governo per ora sembra quella di non rispondere. Dramma sul fiume Sesia romagnano in provincia di Novara, dove due uomini di circa 40 anni di nazionalità marocchina sono annegati nel tentativo di salvare una bimba di 6 anni, figlia di uno dei due, nipote dell'altro. La piccola è stata poi tratta in salvo dal fratello, che è riuscita a raggiungerla. Ricoverata per un malore la mamma della bambina. Disagi per i collegamenti ferroviari e Italia dell'alta velocità divisa in due almeno fino al prossimo venerdì per un intervento di manutenzione programmato nel nodo di Firenze. Trenitalia annuncia cancellazioni, limitazioni e variazioni di percorso per i treni dell'alta velocità con aumento dei tempi di percorrenza. Le polemiche intorno a Trump irrompono anche ai mondiali di calcio 2026. Il New York Times rivela di una telefonata del tycoon al numero uno della FIFA, Gianni Infantino, suo amico e sostenitore, per convincerlo a sospendere la squalifica contro il calciatore della nazionale

Torna a spaziare tra standard jazz e classici folk. Con lui Thomas Morgan, Roddy Royston e Greg Tardi. Info e biglietti eventimusicpool.it.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ben ritrovati alla redazione di Firenze Smart, vi parla Cesare Martignon per Muoversi in Toscana. In A1 in direzione Bologna, coda tratti tra Calenzano, il Biglio con la variante di Valico e coda tra Valdarno e Firenze Sud per traffico intenso. In A11 in direzione Firenze, coda tratti tra Chiesina Ozzanese e il Biglio con la 1 per traffico intenso. In Fipili in direzione Firenze, coda tratti tra Stassigna e Firenze Scandicci. Per un guasto tecnico sulla linea, i treni percorrenti la linea Pisa-Grosseto-Roma potrebbero subire ritardi, modifiche o cancellazioni. Fino al 10 luglio il nodo ferroviario di Firenze è interessato dai lavori di sostituzione del ponte alpino. I treni alta velocità sono in parte deviati sulla linea tirrenica con ritardi fino a 3 ore, cancellazioni e modifiche di orario. Previsti bus navetta tra Firenze-Campomarte e Santa Maria Novella. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Florence Calling, anni 80, musica, clubbing, performance. Dal 2 luglio al 20 settembre alle Murate Art District di Firenze, a cura di Bruno Casini e Valentina Gensini, una mostra che racconta la scena della New Wave fiorentina. Foto, memorabilia, vinili, teatro, moda, installazioni, editoria. Un viaggio in una Firenze eclettica e straordinaria. Parco Butterfly, Orient Express, magazzini criminali, Marchingegno, Krypton, le serate al Manila, Tenax, Casablanca, i concerti e le dirette da Controradio, Diaframma, Neon, Litfiba, fino alle installazioni di PT Trend. Serate cinema, talk e incontri durante la mostra. Ingresso libero dal martedì al sabato dalle 14.30 alle 19.30. Info su www.murateartdistrict.it. Comune di Firenze, Estate Fiorentina 2026.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Laura Supino. Per l'Ucraina è stata ancora una notte di pesantissimi raid russi. Missili e droni sono piovuti su Kherson, Sumy, sulla regione di Kiev e sulla capitale, dove migliaia di persone hanno trascorso la notte nei tunnel delle metropolitane. Colpito un edificio residenziale con un bilancio provvisorio di 11 morti e una cinquantina di feriti. I duri attacchi russi alla vigilia del vertice NATO, che deve discutere proprio del sostegno all'Ucraina, previsto un bilaterale Zelensky-Trump con il tycoon deciso a rilanciare sulle trattative di pace dopo il lungo colloquio avuto sabato scorso con Putin. Intanto Mosca minaccia la Polonia per le forniture di droni all'Ucraina. Varsavia rifletta sulla propria sicurezza, ha detto il portavoce del Cremlino Peskov. Da Trump ancora un attacco provocatorio contro Giorgia Meloni, pubblicata sul suo social Truth una foto con la presidente del Consiglio italiana accompagnata dalla didascalia «Serve un ordine restrittivo». Sconcerto filtra da Palazzo Chigi, ma la linea del governo per ora sembra quella di non rispondere. Dramma sul

0: Annuncia cancellazioni, limitazioni e variazioni di percorso per i treni dell'alta velocità, con aumento dei tempi di percorrenza. Le polemiche intorno a Trump irrompono anche ai mondiali di calcio 2026. Il New York Times rivela di una telefonata del tycoon al numero uno della FIFA, Gianni Infantino, suo amico e sostenitore, per convincerlo a sospendere la squalifica contro il calciatore della nazionale USA, Balogun. La squalifica è stata effettivamente ritirata, l'attaccante sarà dunque regolarmente in campo nell'ottavo di finale contro il Belgio, che minaccia ricorsi. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Nova Radio Città Futura. Community Radio. Community
2: Radio. WhatsApp. Ultime uscite su Nova Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto alla redazione di Firenze Smart, in studio Cesare Martignoni. In A1 in direzione Roma, traffico rallentato tra il bivio con la variante di Valico e Calenzano per materiale disperso. Sempre in direzione Roma, traffico rallentato tra Valdichiana e Chiusi. In A1 in direzione Bologna, coda a tratti tra Firenze Scandicci e il bivio con la variante di Valico e coda tra Valdarno e Firenze Sud. Sulla variante di Valico in direzione Bologna, traffico rallentato tra Badia e il bivio con la A1. In A11 in direzione Firenze, coda a tratti tra Montecatini Terme e il bivio con la A1. Sulla Fipini in direzione Firenze, coda a tratti tra la Stassigna e Firenze Scandicci. Fino al 10 luglio il nodo ferroviario di Firenze è interessato dai lavori di sostituzione del ponte alpino. I treni a alta velocità sono in parte deviati sulla linea tirrenica con ritardi fino a 3 ore, cancellazioni e modifiche di orario. Previsti bus navetta tra Firenze Campomarte e Santa Maria Novella. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Collettivo di fabbrica ex GKN, 5 anni di lotta, il sistema ci vuole sconfitti, la comunità solidale resiste. Sabato 11 luglio al presidio a Campi Bisenzio, concerto con Murubutu, assalti frontali, Giorgio Canali, Lucio Leoni, Capovilla, poi corteo fino a Villa Montalvo, tendata e il giorno dopo assemblea. Salpiamo contro guerra e speculazione, una flottiglia nell'economia.
3: WhatsApp, ultime uscite su Nova Radio.

Sopravvivente. Meno male che non sono sopravvivente.

0: Tantissimi raid russi, missili e droni sono piovuti su Kherson, Sumy, sulla regione di Kiev e sulla capitale, dove migliaia di persone hanno trascorso la notte nei tunnel delle metropolitane. Colpito un edificio residenziale con un bilancio provvisorio di 11 morti e una cinquantina di feriti. I duri attacchi russi alla vigilia del vertice NATO, che deve discutere proprio del sostegno all'Ucraina, previsto un bilaterale Zelensky-Trump con il tycoon deciso a rilanciare sulle trattative di pace dopo il lungo colloquio avuto sabato scorso con Putin. Intanto Mosca minaccia la Polonia per le forniture di droni all'Ucraina. Varsavia rifletta sulla propria sicurezza, ha detto il portavoce del Cremlino Peskov. Da Trump ancora un attacco provocatorio contro Giorgia Meloni, pubblicata sul suo social Truth una foto con la Presidente del Consiglio italiana accompagnata dalla didascalia «Serve un ordine restrittivo». Sconcerto filtra da Palazzo Chigi, ma la linea del governo per ora sembra quella di non rispondere. Dramma sul fiume Sesia Romagnano in provincia di Novara, dove due uomini di circa 40 anni di nazionalità marocchina sono annegati nel tentativo di salvare una bimba di 6 anni, figlia di uno dei due e nipote dell'altro. La piccola è stata poi tratta in salvo dal fratello, che è riuscito a raggiungerla. Ricoverata per un malore la mamma della bambina. Disagi per i collegamenti ferroviari e Italia dell'alta velocità divisa in due almeno fino al prossimo venerdì per un intervento di manutenzione programmato nel nodo di Firenze. Trenitalia annuncia cancellazioni, limitazioni e variazioni di percorso per i treni dell'alta velocità con aumento dei tempi di percorrenza. Le polemiche intorno a Trump irrompono anche ai mondiali di calcio 2026. Il New York Times rivela di una telefonata del tycoon al numero uno della FIFA, Gianni Infantino, suo amico e sostenitore, per convincerlo a sospendere la squalifica contro il calciatore della nazionale USA Balogun. La squalifica è stata effettivamente ritirata, l'attaccante sarà dunque regolarmente in campo nell'ottavo di finale contro il Belgio, che minaccia ricorsi. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
3: Florence Calling, anni 80, musica, clubbing, performance. Dal 2 luglio al 20 settembre alle Murate Art District di Firenze, a cura di Bruno Casini e Valentina Gensini, una mostra che racconta la scena della New Wave fiorentina. Foto, memorabilia, vinili, teatro, moda, installazioni, editoria. Un viaggio in una Firenze eclettica e straordinaria. Parco Butterfly, Orient Express, magazzini criminali, Marchingegno, Krypton, le serate al Manila, Tenax, Casablanca. I concerti e le dirette da Controradio, Diaframma, Neon, Litfiba, fino alle installazioni di PT Trend. Serate cinema, talk e incontri durante la mostra. Ingresso libero dal martedì al sabato dalle 14.30 alle 19.30. Info su www.murateartdistrict.it. Comune di Firenze, Estate Fiorentina 2026.
4: .105 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto alla redazione di Firenze Smart, in studio Cesare Martignoni. In A1 in direzione Bologna, coda traffica Firenze in Impruneta, il bivio con la variante di Valico e coda tra Val d'Arno e Firenze Sud per traffico intenso. Sempre in A1 in direzione Roma, un chilometro di coda in aumento per un mezzo in avaria tra Val di Chiana e Chiusi. In Fipili in direzione Firenze, disagi per un mezzo in avaria tra Ginestra Fiorentina e Lastra Signa. Fino al 10 luglio il nuovo ferroviario di Firenze è interessato dai lavori di sostituzione del ponte alpino. I treni a alta velocità sono in parte deviati sulla linea tirrenica con ritardi fino a 3 ore, cancellazioni e modifiche di orario. Previsti bus navetta tra Firenze Campo Marte e Santa Maria Novella. Principali lavori al via questa settimana a Firenze in Lungarno dei Pioppi, via Santa Maria, via Romana, via Galliano e via Jacopo da Diaceto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Info e biglietti eventimusicpool.it.
1: Nova Radio Città Futura, Community Radio.

0: Collettivo di fabbrica ex GKN. 5 anni di lotta. Il sistema ci vuole sconfitti. La comunità solidale resiste. Sabato 11 luglio al presidio a Campi Bisenzio, concerto con Murubutu, assalti frontali, Giorgio Canali, Lucio Leoni, Capovilla. Poi corteo fino a Villa Montalvo, tendata e il giorno dopo assemblea. Salpiamo contro guerra e speculazione, una flottiglia nell'economia.
1: Stai ascoltando Nova Radio, 101.5 a Firenze e 87.8 in Mugello. Novaradio.info in streaming e Nova Radio in DAB.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto alla redazione di Firenze Smart, in studio Cesare Martignoni. In A1 in direzione Bologna, coda tratti da Firenze Scandicci e il bivio con la variante di Valico per traffico intenso. Sempre in direzione Bologna, traffico rallentato tra Val d'Arno e Firenze Sud. In direzione Roma, coda tra Chiusi e Fabbro per un veicolo in fiamme al chilometro 417 e 600. In Fipili in direzione Firenze, disagi per un mezzo in avaria tra Ginestra Fiorentina e Lastra Signa. Fino al 10 luglio, il nuovo ferroviario di Firenze interessato dai lavori di sostituzione di Ponte Alpino. I treni a alta velocità sono in parte deviati sulla linea tirrenica con ritardi fino a 3 ore, cancellazioni e modifiche di orario. Previsti bus navetta tra Firenze Campo Marte e Santa Maria Novella. Principali lavori al via questa settimana a Firenze in Lungarno dei Pioppi, via Santa Maria, via Romana, via Galliano e via Jacopo dal Diaceto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Laura Supino. Per l'Ucraina è stata ancora una notte di pesantissimi raid russi, missili e droni sono piovuti su Kherson, Sumy, sulla regione di Kiev e sulla capitale, dove migliaia di persone hanno trascorso la notte nei tunnel delle metropolitane. Colpito un edificio residenziale con un bilancio provvisorio di 11 morti e una cinquantina di feriti. I duri attacchi russi alla vigilia del vertice NATO che deve discutere proprio del sostegno all'Ucraina, previsto un bilaterale Zelensky-Trump con il tycoon deciso a rilanciare sulle trattative di pace dopo il lungo colloquio avuto sabato scorso con Putin. Intanto Mosca minaccia la Polonia per le forniture di droni all'Ucraina. Varsavia rifletta sulla propria sicurezza, ha detto il portavoce del Cremlino Peskov. Da Trump ancora un attacco provocatorio contro Giorgia Meloni, pubblicata sul suo social Truth una foto con la Presidente del Consiglio italiana accompagnata dalla didascalia «Serve un ordine restrittivo». Sconcerto filtra da Palazzo Chigi, ma la linea del governo per ora sembra quella di non rispondere. Dramma sul fiume Sesia Romagnano in provincia di Novara, dove due uomini di circa 40 anni di nazionalità marocchina sono annegati nel tentativo di salvare una bimba di 6 anni, figlia di uno dei due e nipote dell'altro. La piccola è stata poi tratta in salvo dal fratello, che è riuscito a raggiungerla. Ricoverata per un malore la mamma della bambina. Disagi per i collegamenti ferroviari e Italia dell'alta velocità divisa in due almeno fino al prossimo venerdì per un intervento di manutenzione programmato nel nodo di Firenze. Trenitalia annuncia cancellazioni, limitazioni e variazioni di percorso per i treni dell'alta velocità con aumento dei tempi di percorrenza. Le polemiche intorno a Trump irrompono anche mondiali di calcio 2026. Il New York Times rivela di una telefonata del tycoon al numero uno della FIFA, Gianni Infantino, suo amico e sostenitore, per convincerlo a sospendere la squalifica contro il calciatore della nazionale USA, Balogun. La squalifica è stata effettivamente ritirata. L'attaccante sarà dunque regolarmente in campo nell'ottavo di finale contro il Belgio, che minaccia ricorsi. È tutto, grazie dell'ascolto.
0: Nova Radio Città Futura. Community Radio. Community
2: Radio. 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello. Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Tirizzano i detenuti del carcere di Sollicciano, ricoprendoli di piaghe e insanguinando i loro letti. È l'impressionante souvenir che i reclusi hanno donato al consigliere di Sinistra Progetto Comune, Dimitri Palagi, che nei giorni scorsi ha fatto visita al carcere fiorentino assieme ad Antonella Bundu, Massimo Alenzi, Grazia Galli ed altri rappresentanti del gruppo Foucault. La visita, che arriva dopo il sequestro di 7 sezioni, nel mezzo di un difficile trasferimento di massa di detenuti e dopo la notizia di una circolazione del PRAP che invita i direttori a mettere i detenuti dovunque ci sia spazio, anche su brande materassi per terra. Ed è quello che hanno visto Palagi e gli altri del gruppo Foucault: materassi in terra con fino a 8 letti in celle da 6, sangue sui letti, bagni rotti, caldo insopportabile, miasmi e muffe, una situazione notevolmente peggiorata rispetto all'ultima visita, in particolar modo nella sezione femminile, spiega il consigliere Palagi. Sentiamolo.
1: Quello che abbiamo visto è una situazione di sovraffollamento, un peggioramento sia per quanto riguarda le sezioni femminili e per quanto riguarda quelle maschili, e un sovraccarico soprattutto all'interno di quella che sono meccanismi di accoglienza, cioè si continuano a portare persone detenute nonostante non ci sia posto. Questo crea delle tensioni, ovviamente c'è il caldo, ci sono delle cimici che ci sono state consegnate e quindi la situazione è con letti per terra, bagni che hanno delle perdite, tutte condizioni che fra l'altro continuiamo a raccontare da prima che arrivasse il sequestro. Quello che è successo è che si è presa una decisione importante, importantissima, ma la politica ha scelto di non assumersi la responsabilità delle conseguenze. Dopo questa scossa ci dovevano essere delle azioni. Infatti ci preoccupa molto che il tavolo per Sollicciano, che doveva essere convocato dal Comune di Firenze, non sia più stato convocato e che sostanzialmente non ci sia nessuna riflessione sui criteri con cui le persone dovrebbero essere portate fuori da Sollicciano. Noi lo diciamo in maniera molto chiara: pensiamo che tante di quelle persone che sono all'interno di Sollicciano debbano essere portate fuori, cioè devono poter accedere a percorsi alternativi. Sono lì perché quella di fatto è una discarica sociale, cioè le persone non si sa dove mettere, vengono messe all'interno di Sollicciano e non riescono ad accedere a percorsi alternativi.
2: E tutto questo il PRAP, provveditorato, dice di mettere quanti più detenuti possibili in materassi anche in terra.
1: Ma è per assurdo, è una risposta che sconvolge dal punto di vista del cinismo. Ma se non ci sono alternative, no, ovviamente noi non concordiamo con quella posizione, ma diventa chiaro che se il comune non c'è, la regione non c'è, il governo nazionale non c'è e l'unica cosa che si fa è continuare a strizzare il sistema penitenziario, diciamo che effettivamente quelle persone da qualche parte devono andare, e se non gli viene offerta un'alternativa, fra l'altro a noi hanno continuato a raccontare come prima del sequestro che il momento più critico all'interno di Sollicciano è nel fine settimana. Perché nel fine settimana? Perché ci sono ancora meno servizi in città e ci sono ancora meno persone che possono intercettare delle situazioni di difficoltà.
0: E a parlare anche la consigliera di Sinistra Progetto Comune del quartiere 4, Giulia Marmo, che segnala le criticità che si trovano in modo specifico nelle sezioni femminili del carcere, e anche un caso limite: una detenuta incinta di ben 5 mesi, a tutt'oggi reclusa perché non è riuscita materialmente ad entrare in contatto con il proprio avvocato e quindi avviare una formale richiesta di esecuzione alternativa della detenzione. Sentiamo Giulia Marmo.
3: La sezione femminile del carcere di Sollicciano, le varie sezioni femminili, abbiamo trovato una situazione per quanto riguarda il livello igienico un pochino migliore di quella maschile, ma comunque con un peggioramento significativo delle condizioni generali, cioè una grande pressione, un grande disorientamento, delle situazioni anche piuttosto drammatiche. Una detenuta incinta al quinto mese, molto giovane, che probabilmente rimarrà lì fino all'ottavo mese, difficoltà per varie detenute di comunicare con la propria famiglia, con i propri avvocati. Abbiamo visto che per le detenute non c'è la possibilità di avere corsi scolastici che vanno successivi alla terza media, non ci sono percorsi professionali attivi a parte uno che riguarda il trucco, che è un corso di un mese. Ci sono delle situazioni insufficienti per quanto riguarda l'impegno a creare delle condizioni che poi vadano a diminuire la recidiva, che comunque rimane altissima.
0: contro la circolare del PRAP che invita le carceri ad utilizzare ogni spazio disponibile per mettere materassi e brande. Si scaglia anche il sindacato degli agenti di polizia penitenziaria WILPA. La situazione delle carceri toscane in termini di capienza detentiva è già al collasso, ha spiegato Eleuterio Grieco, il segretario di FP WIL e WIL PA. Sentiamo appunto le sue parole oggi.

0: Lamorgia ai nostri microfoni.
1: Noi quando abbiamo avuto contezza di questa direttiva regionale siamo rimasti un po' esterrefatti, perché veramente è assurdo leggere delle cose. In questo momento la situazione delle carceri toscane in termini di capienza detentiva è già, diciamo, al collasso. Dei 66 detenuti che da Sollicciano sono stati portati nelle carceri toscane hanno aggravato il sovraffollamento del 134%. Non è possibile più accettare detenuti dalla libertà, ma anche come trasferimenti, perché veramente il sistema non sta reggendo.
2: Voi vi appellate anche direttamente ai direttori delle case circondariali e degli istituti di pena, no?
1: E loro sono, come dire, quelli che poi autorizzano di fatto l'ingresso dei detenuti nell'istituto penitenziario. Noi chiediamo proprio di prendere una posizione insieme a noi, perché riteniamo che sia una battaglia di civiltà. Bisogna, in un certo momento della loro carriera, c'è bisogno anche di capire da che parte stanno. Se stanno dalla parte del diritto, stanno dalla parte di continuare a nascondere quello che è un problema grave, non solo toscano ma nazionale, ormai del sovraffollamento detentivo, che il ministro Nordio deve, credo, e possa battere un colpo. Noi
0: si è inaugurato oggi il tour che porterà la sindaca Funaro e l'assessore al welfare Paulesu a visitare nei prossimi giorni le case popolari della città per dare attenzione al tema dell'abitare e raccogliere informazioni e segnalazioni. Il primo appuntamento era stamattina in via Federico da Montefeltro per visitare gli alloggi ERP e incontrare i nuovi assegnatari. Qui la sindaca è tornata a parlare anche dell'inadeguatezza del piano casa del governo, tirando in ballo nuovamente il ministro Salvini. Sentiamola su questi due temi.
3: Abbiamo deciso di dedicare una settimana alle case popolari, una settimana dedicata totalmente a queste. Sono già tanti sopralluoghi che abbiamo fatto in questo periodo. Insieme all'assessore Paulesu abbiamo deciso da oggi di partire sia con l'assegnazione delle chiavi dei vari appartamenti che vengono ristrutturati, e sia di fare un giro d'ascolto per i vari condomini che ci sono in città, per ascoltare gli inquilini, capire che cos'è che sta funzionando, capire quali sono le problematiche che devono essere affrontate, e poi dopo tirare le somme, un bilancio, per intervenire con quello che dobbiamo fare per le sollecitazioni che ci vengono poste. Sono diverse migliaia le famiglie che fanno domanda per la graduatoria delle case popolari. Noi proprio per questo abbiamo deciso di fare un investimento importante. Se voi considerate che oggi noi assegniamo un'altra chiave, ma dall'inizio del mandato sono più di 550 appartamenti che sono stati assegnati, che vuol dire circa 1400 persone che oggi hanno una casa e una risposta abitativa. Noi pensiamo che lo sforzo da fare debba essere ancora maggiore, e pensiamo soprattutto che oltre noi come amministrazione comunale anche gli altri livelli dovrebbero dare la risposta che questo settore merita. L'ho detto e lo sottolineo nuovamente, da quello che è il piano casa non ci sono le risorse che devono essere date per ristrutturare i condomini. Ho visto che il ministro Salvini l'altro giorno diceva: porterò la sindaca Funaro a giro per le case popolari. Gli risponderà il ministro Salvini: se vuole gliele faccio conoscere io, perché noi le conosciamo bene, sappiamo quali sono i bisogni e stiamo rispondendo a questi. Ci auguriamo che prima o poi anche loro rispondano davvero in maniera concreta a questi bisogni.
0: E a proposito di abitare, dopo l'ennesimo annuncio della prossima apertura a Firenze di un mega studentato privato in un edificio formalmente a destinazione direttivo, il caso Nido Livenza Group dell'immobile, circa 10.000 metri quadrati, è tornato prepotentemente di evidenza il tema degli studentati, che sono alberghi di fatto, visto che affittano camere a tutti sui principali portali e perfino in modo irregolare, tanto che la stessa amministrazione comunale ha reso noto che nessuno di questi ha chiesto entro gennaio scorso il necessario permesso per svolgere il ruolo di albergo tout court per due mesi l'anno in cambio della concessione del 30% degli alloggi a prezzi calmierati. Nessuno, neppure dopo la proroga di alcuni mesi concessa dal comune. Di qui un annuncio di cambio di passo da parte di Palazzo Vecchio, che con la sindaca Funaro ha nei giorni scorsi promesso un giro di vite fatto di controlli, uno studio per approfondire l'impatto di questi studentati sul mercato della casa e anche la promessa di sanzioni che vadano a colpire chi sgarra le regole. E mentre dalla maggioranza di Palazzo Vecchio e perfino dai banchi del PD si alzano ora le voci a chiedere che il comune agisca con pugno più deciso, rimane critico il comitato Salviamo Firenze per Viverci, che ha segnalato l'ultimo caso e che da anni pone il tema dei finti studentati. Ne abbiamo parlato oggi con Massimo Torelli.
4: A Firenze Nova Negli anni 60-70 sono state costruite molte sedi di ufficio, di attività che ora a Firenze hanno chiuso. In Toscana non c'è più una banca, sono tutte state comprate altre, non c'è più un'assicurazione. Tutti questi immobili possono, sono tutti direzionali, possono facilmente essere rilevati e usare una norma che solo Firenze ha, che nella stessa struttura dove c'era una banca, un'assicurazione, ci puoi aprire uno studentato.
2: Ecco, questo è importante, solo Firenze ha questa norma urbanistica, quindi come si potrebbe invece modificarla?
4: Modificarla facendo una categoria ad hoc in cui si mette le strutture ricettive non alberghiere. Qui ci sarà l'ostello, la casa per ferie, la foresteria, lo studentato, differenziandole da quelle che sono direzionali per lavoro, le banche, gli uffici, la sede della radio. Per assurdo, è una cosa molto semplice. Questo sarebbe il vero cambio.
0: Parliamo di altro e parliamo di lavoro. CGIL, CISL e UIL Toscana proclamano per il 9 di luglio uno sciopero regionale dei settori industriali e manifatturieri con manifestazione a Firenze. Si tratta del primo sciopero in queste modalità. L'iniziativa è stata presentata stamani a Firenze nella sede della CISL alla presenza dei segretari dei tre sindacati. Nel dettaglio lo sciopero riguarda le lavoratrici e i lavoratori delle imprese riconducibili ai comparti connessi alle attività manifatturiere, alla fornitura di energia elettrica e gas, al servizio idrico integrato e alla gestione dei rifiuti. La manifestazione di Firenze prevede il concentramento in piazza Bambini di Beslan alle 9.30 questo giovedì. Il percorso toccherà Viale Strozzi, Via Ridolfi, Piazza Indipendenza, Via 27 Aprile e Piazza San Marco, con arrivo in Via Cavour davanti alla prefettura, dove sono in programma gli interventi dei segretari generali di CGIL, CISL e UIL. In occasione della manifestazione una delegazione di sindacalisti sarà ricevuta in Confindustria Toscana, in Regione Toscana e in Prefettura per illustrare ragioni e scopi della mobilitazione. Ci si aspetta una forte partecipazione, ma soprattutto ci si aspetta un cambio di passo, come ha spiegato Paolo Fantappie, il segretario della UIL Toscana. Sentiamolo.
5: Ma noi ci aspettiamo diverse migliaia di lavoratori e di lavoratrici a questa manifestazione, perché la crisi è importante. La crisi è importante e soprattutto non c'è una visione di come traguardarla, cioè quindi una prospettiva, un piano industriale ci permetta di andare oltre a questa crisi e di creare occupazione di qualità e ben pagata con salari importanti. Quindi oggi abbiamo 22 tavoli di crisi aperte con circa 5.000 lavoratori e lavoratrici che rischiano il posto di lavoro. Quindi la situazione è drammatica, secondo noi, anche perché l'unica attività oggi che reggono in una certa maniera sono quelle del terziario, quindi turismo e servizi, e questo non è sufficiente, bisogna rilanciare l'industria. E per rilanciare l'industria bisogna avere delle idee, dei soldi, degli investimenti e più formazione.
0: Continuiamo parlando invece di Ponte Alpino, disagi contenuti per i viaggiatori in treno a causa del blocco alla circolazione ferroviaria a Firenze tra Campo di Marte e Santa Maria Novella, con navette sostitutive e bus a trasportare i passeggeri da una parte all'altra della città per poter poi proseguire il viaggio, seppur con tempi di percorrenza allungati. L'interruzione, iniziata ieri sera alle 23, divide di fatto l'Italia in due ed è dovuta alla prima fase della sostituzione di Ponte Alpino, con i lavori che termineranno alle 4 di venerdì 10 luglio. Tutto bene fin quando non si è verificato un inconveniente tecnico lungo la linea ferroviaria tirrenica vicino a Follonica, che ha comportato ritardi fino a 80 minuti per i treni alta velocità, intercity e regionali in transito. Questo è stato segnalato a partire dalle 8, la situazione è poi tornata regolare alle 9.50. Tutto questo svoltosi in parallelo con i lavori a Ponte Alpino ha sicuramente creato dei disagi a chi si sposta in treno per l'Italia. Quella era una via alternativa a passare da Firenze. A commentare i primi giorni di lavori, il primo giorno di lavori, oggi il presidente Giani che dichiara: mi sembra stia andando meno peggio di quello che si poteva pensare. Sentiamolo.
6: Ma mi sembra che meno peggio di quello che si poteva pensare, ma è indubbio che si trattava di lavori fondamentali, rivelano il ruolo decisivo del nodo di Firenze e conseguentemente anche la scelta importante che poi abbiamo fatto con l'alta velocità, perché è indubbio che modernizzare il polo di Firenze, anche nei suoi attraversamenti stradali, su quello che sono gli assi ferroviari, significa dare un contributo a tutta Italia.
0: E grande successo invece nel fine settimana per nei giorni di chiusura per Stella Rossa, la festa di Arci Firenze. La festa è iniziata il 1° di luglio, si è chiusa domenica 5 giorni dopo 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, festival del fumetto, laboratori per bambini, ma anche appunto la ristorazione a cura delle case del popolo. Circa 2.000 persone sono state servite dai volontari dei circoli che hanno fatto, si sono ritrovati nella cucina dell'SMS di Rifredi, grande partecipazione anche da parte della cittadinanza, appunto a fare un bilancio di questi 5 giorni di Stella Rossa. Ai nostri microfoni ed è stata Marzia Frediani, la presidente di Arci Firenze.
7: Sicuramente il bilancio è positivo anche per quest'anno e la festa si è consolidata e in alcune parti anche cresciuta.
8: Per come sono andate le scene, che sono una parte importantissima, anche quest'anno lunghe code quasi per la strada.
7: Le code sono state molto lunghe e nonostante anche l'incertezza del tempo dei primi 2 giorni sono andate sempre molto bene. Possiamo probabilmente parlare di circa 2.000 pasti serviti tra volontari e persone che hanno avuto piacere di passare una serata con noi. I numeri dei volontari e delle volontarie anche sono in crescita e un dato forse per noi molto molto positivo rispetto a questo tema è che abbiamo avuto quest'anno tantissimi volontari nuovi, ragazzi e ragazze che si sono avvicinate per la prima volta alla Stella Rossa e hanno voluto dare un contributo. Si conferma poi la grande adesione e piacere di partecipare alle cene e alle attività culturali, alla musica, per cui sicuramente una festa che si consolida e in parte anche cresce.
0: E chiudiamo, come faremo anche nei prossimi giorni, con l'ascolto di un po' di musica, un po' di nuova musica. Oggi è il turno dei Flame Parade con Television Home, l'ultimo singolo pubblicato, e a presto, presto torneranno anche con un nuovo disco. Ne riparleremo, buon ascolto sulle nostre frequenze. Questo GR torna in onda domani alle 14:05 circa, in forma ridotta, come vi stavamo raccontando, mentre vi ricordo l'appuntamento con le nostre trasmissioni, ovviamente nella giornata di oggi, ma anche l'appuntamento con il Newsbox, sempre in onda in forma estiva ridotta a partire dalle 9:05 di domani mattina.

Florence Calling, anni 80, musica, clubbing, performance. Dal 2 luglio al 20 settembre alle Murate Art District di Firenze, a cura di Bruno Casini e Valentina Gensini, una mostra che racconta la scena della New Wave fiorentina. Foto, memorabilia, vinili, teatro, moda, installazioni, editoria. Un viaggio in una Firenze eclettica e straordinaria. Parco Butterfly, Orient Express, magazzini criminali, Marchingegno, Krypton, le serate al Manila, Tenax, Casablanca, i concerti e le dirette da Controradio, Diaframma, Neon, Litfiba, fino alle installazioni di PT Trend. Serate cinema, talk e incontri durante la mostra. Ingresso libero dal martedì al sabato dalle 14.30 alle 19.30. Info su www.murateartdistrict.it. Comune di Firenze, Estate Fiorentina 2026.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Scandicci e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. In A11 invece a causa di un incidente avvenuto al chilometro 30 e 800, un chilometro di coda tra Pistoia e Monte Catini Terme in direzione Pisa. Passiamo sulla 15, dove a causa di lavori e del traffico intenso si segnala un chilometro di coda tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia. Treni per lavori di sostituzione di Ponte Alpino a Firenze fino alle ore 4 di venerdì 10 luglio, circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campo di Marte-Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte-Firenze-Santa Maria Novella. Previsto un servizio navetta gratuito di collegamento tra Firenze-Campo di Marte e Santa Maria Novella. Ulteriori dettagli sui siti di Regione, Comune, Città Metro, sul sito del gestore e sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Nova Radio Città Futura.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buon pomeriggio da Marco Mancini. Donald Trump all'attacco a 360 gradi alla vigilia del vertice NATO ad Ankara, tra i bersagli Giorgia Meloni, per la quale scrive sul suo social personale: serve un ordine restrittivo, Palazzo Chigi non replica, parole incommentabili, andiamo avanti con le relazioni politiche a prescindere, dichiara il ministro degli esteri italiani. E solidarietà alla premier Meloni dopo l'ultimo affondo social di Trump è arrivata dai presidenti di Camera e Senato Fontana e La Russa. Meloni risponde a Trump con un ordine restrittivo sulle spese militari, osserva il Verde Bonelli. Trump è un bullo, ma Meloni è sempre più sola. Scelga Bruxelles, aggiunge Maggi, di più Europa. Commenti sprezzanti dal presidente americano ieri anche verso i funerali imponenti della guida suprema iraniana Ali Khamenei, ucciso nel raid israelo-americano del 28 febbraio. Oggi, dopo tre giorni di esposizione del feretro a Teheran, inizia una lunga processione nei principali siti sciiti in Iran e anche in Iraq, prima della sepoltura giovedì prossimo la sua città di origine. Tra i principali dossier sul tavolo domani dell'Alleanza Atlantica, la guerra in Ucraina, che nelle scorse ore ha segnato un'ulteriore drammatica escalation. Sarebbero 18 i morti nella regione di Kiev per attacchi russi, mentre Mosca denuncia 2 morti negli ultimi raid ucraini a Belgorod e in Crimea. E il Cremlino lancia un monito all'Europa e in particolare alla Polonia per le forniture di droni all'Ucraina. Sappiamo dove sono gli impianti. Varsavia rifletta sulla propria sicurezza, alle parole del portavoce di Putin, Peskov. Si è avvalso della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio di convalida di fronte al GIP Luigi Iannelli Lamin Saidilli, il 22enne arrestato per aver aggredito sabato mattina a Milano un 55enne di fronte ad un bar. Il giovane, in carcere a San Vittore per tentato omicidio aggravato, dice di non ricordare assolutamente nulla dell'accaduto, ha confermato il legale di Saidilli all'uscita del penitenziario. Giornata nera per il traffico ferroviario, il caos è stato provocato dalla concomitanza tra gli imponenti lavori per la sostituzione di un ponte ferroviario nello snodo di Firenze, a cui si aggiungono 2 guasti occorsi stamattina sulla linea Pisa-Roma nei pressi di Follonica e sulla direttrice Roma-Napoli per un guasto elettrico tra Maddaloni e Caserta. Sara Funaro, sindaca di Firenze, è la prima cittadina più apprezzata d'Italia, è quanto emerge dalla Governance Pool 2026 realizzata da Noto Sondaggi per il Sole 24 Ore, secondo posto per Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli Piceno, terzo per Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli. Per i governatori, medaglia d'oro per Antonio De Caro, presidente della Puglia, seguito dal Veneto Stefani e da Fedriga, governatore del Friuli Venezia Giulia. Ed è tutto per questa edizione. Appuntamento a più tardi. Nova Radio.

0: in un parco divertimenti, perché nelle nostre aziende siamo ancora fermi a moduli cartacei infiniti, email che si perdono nel vuoto o procedure burocratiche stancanti? La tecnologia per fare prevenzione partecipata esiste e è a costo zero. Quello che manca spesso è qualcos'altro. Forse è il coraggio. Manca il coraggio da parte delle aziende di ascoltare, di aprire la scatola di Pandora e accettare che si evidenzino le falle del sistema. E manca, di conseguenza, il coraggio di esporsi, frenati dalla paura di essere etichettati come delle piantagrane. Rendere la segnalazione un gesto naturale e protetto è la vera chiave della sicurezza. Un'azienda resiliente non è quella in cui non succede mai nulla, ma quella che ha il coraggio prima che l'anomalia diventi un evento avverso. 81 secondi, con noi una giornata sicura per tutti.
1: 81 secondi, la rubrica di Nova Radio su sicurezza, igiene e salute, in collaborazione con l'associazione SAFE.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Scandicci e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Passiamo sulla 15, dove a causa di lavori e del traffico intenso si segnala 1 chilometro di coda tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia. Treni per lavori di sostituzione di Ponte Alpino a Firenze fino alle ore 4 di venerdì 10 luglio, circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campo di Marte, Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte, Firenze-Santa Maria Novella. Previsto un servizio navetta gratuito di collegamento tra Firenze-Campo di Marte e Santa Maria Novella. Ulteriori dettagli sui siti di Regione, Comune, Città Metro, sul sito del gestore e sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

Florence Calling, anni 80, musica, clubbing, performance. Dal 2 luglio al 20 settembre alle Murate Art District di Firenze, a cura di Bruno Casini e Valentina Gensini, una mostra che racconta la scena della New Wave fiorentina. Foto, memorabilia, vinili, teatro, moda, installazioni, editoria. Un viaggio in una Firenze eclettica e straordinaria. Parco Butterfly, Orient Express, magazzini criminali, Marchingegno, Krypton, le serate al Manila, Tenax, Casablanca, i concerti e le dirette da Controradio, Diaframma, Neon, Litfiba, fino alle installazioni di PT Trend. Serate cinema, talk e incontri durante la mostra. Ingresso libero dal martedì al sabato dalle 14.30 alle 19.30. Info su www.murateartdistrict.it. Comune di Firenze, Estate Fiorentina 2026.

0: Right.
1: Can we go thrift shopping?
2: What?

0: stai ascoltando Nova Radio.
1: Ansia e disagio. Non metto mai in ordine i vestiti e penso di aver sempre ragione, però ti piace come guido. In retromarcia sono un drago. Io adoro le verdure lesse, ma tu non le puoi vedere. Ma poi ti faccio la pasta e ritorniamo insieme.

puoi guidare tu, che sono stanco morto, e poi sei l'unica di cui mi fido. La nostra storia è malinconica.

0: sulla faccia i tuoi capelli, come facciamo a non far caso a quanto siamo belli.
1: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
2: Buon pomeriggio da Marco Mancini. La nuova escalation nel conflitto russo-ucraino irrompe alla vigilia del vertice NATO domani ad Ankara. Almeno 18 morti la notte scorsa nell'area di Kiev. La Russia ha lanciato 68 missili e 351 droni anche su edifici residenziali, denuncia il presidente Zelensky. Almeno 2 morti invece per i raid ucraini in territorio russo, colpite tra l'altro infrastrutture energetiche anche in Crimea. Da Mosca moniti all'Europa, in particolare alla Polonia, per la fornitura di droni all'Ucraina. A rendere incerti gli esiti del summit di domani in Turchia anche i nuovi strali di Donald Trump, nel mirino in particolare Meloni, per la quale scrive sul suo social personale serve un ordine restrittivo. Palazzo Chigi non replica, parole incommentabili, andiamo avanti con le relazioni politiche, ignorando qualche dichiarazione, spiega il ministro degli esteri Tajani. Non possiamo accettare attacchi o insulti da parte di capi di governo stranieri, ma ora Meloni scelga l'Europa, lo ha detto la leader Demes Line dopo l'ultimo affondo social di Trump contro la Premier. Da Trump attacchi inaccettabili, Meloni però è stata sua fan, rimarca il capo dei 5 Stelle Conte. Solidarietà alla Premier dei presidenti di Camera e Senato Fontana e La Russa. Sono attesi mercoledì gli ispettori del Ministero della Salute all'ospedale israelitico di Roma per far luce sul furto di 80 fiale di fentanyl dalla farmacia del nosocomio. Nel corso dell'ispezione saranno ascoltati i vertici dell'ospedale. Dopo il furto il governo aveva convocato una riunione d'emergenza a Palazzo Chigi presieduta dal sottosegretario Mantovano. Compromessa la credibilità del Mondiale, anche la UEFA si schiera contro la FIFA per la revoca della squalifica dell'attaccante degli Stati Uniti Balogun, espulso contro la Bosnia. I media americani raccontano di una telefonata di Trump ad Infantino per cancellare la sanzione. Balogun, sospeso con la condizionale, potrà giocare regolarmente il match di stanotte contro il Belgio, che dal canto suo ha inoltrato ricorso. È tutto per questa edizione, a più tardi.
1: Nova Radio Città Futura.
3: Community Radio. Community Radio.

0: collettivo di fabbrica ex GKN. 5 anni di lotta. Il sistema ci vuole sconfitti. La comunità solidale resiste. Sabato 11 luglio al presidio a Campi Bisenzio, concerto con Murubutu, assalti frontali, Giorgio Canali, Lucio Leoni, Capovilla. Poi corteo fino a Villa Montalvo, tendata e il giorno dopo assemblea. Salpiamo contro guerra e speculazione, una flottiglia nell'economia.
1: Stai ascoltando Nova Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Scandicce e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Passiamo sulla 15 dove a causa di lavori e del traffico intenso si segnala 1 chilometro di coda tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia. Treni per lavori di sostituzione di Ponte Alpino a Firenze fino alle ore 4 di venerdì 10 luglio. Circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campo di Marte-Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte-Firenze-Santa Maria Novella. Previsto un servizio navetta gratuito di collegamento tra Firenze-Campo di Marte e Santa Maria Novella. Ulteriori dettagli sui siti di Regione, Comune, Città Metro, sul sito del gestore e sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Cultura a chilometro zero, la trasmissione dedicata alle iniziative e agli eventi sul territorio della Regione Toscana. Spazio al primo approfondimento di oggi, dove parliamo della nuova edizione, la 13ª dell'Ars Rock Fest, in programma dal 10 al 12 luglio ai giardini pubblici di Chiusi nella Val di Chiana Senese, la 3 giorni di musica e cultura alternativa ad ingresso gratuito organizzata dalle volontarie e dai volontari del gruppo Effetti Collaterali. L'Ars quest'anno ospita band come i Diroff, i Cardinals, Jordi Grip, ma anche molti altri appuntamenti, dalle matinee musicali organizzate dal gruppo di giovanissimi Geco al festival nel festival Open Book e agli incontri dedicati a vari temi. Di questa edizione dell'Ars Rock Festival abbiamo parlato con la presidente del gruppo Effetti Collaterali Leonora Billi e anche con il vicepresidente Gianluca Lorenzoni.
3: Questa edizione ha dei punti fermi che sono fondamentali e sono la gratuità, perché è fondamentale per noi che il festival sia inclusivo e possibile per tutte e tutti, e inoltre rimane sempre come punto fisso la doppia organizzazione, quindi sì, la musica è tutto quello che poi dà vita a questo festival, ma sotto, intorno al palco, esistono tante attività collaterali che danno forza a quello che è il festival. Le caratteristiche di questo anno sono 2 matinee che sono 2 concerti, la mattina del festival, il sabato e la domenica, che si svolgeranno nel centro storico di Chiusi e al lago, il nostro lago di Chiusi, che è un tesoro e una ricchezza del territorio, e vogliamo portare l'Ars in giro per tutto il paese. Per raggiungere il lago è stato organizzato un trekking culturale, quindi un ascolto in cuffia che ci porterà alla scoperta del nostro territorio. La novità è che questi matinee sono organizzati dal nostro collettivo Geco, che è un collettivo di ragazzi under 20, ragazzi e ragazze con i quali collaboriamo da circa un anno e che seguiamo nell'organizzazione degli eventi. Quest'anno saranno proprio loro a gestire gli effetti collaterali, che sono poi gli eventi intorno al palco.
4: Per quanto riguarda il programma musicale, dopo l'anteprima, che ormai è diventata anche quella un appuntamento di tradizione, che cosa ascolteremo?
5: Sì, dopo un anno di pausa è tornata anche l'anteprima Castiglione del Lago, che è una collaborazione con il comune di Castiglione del Lago che ci fa sempre molto piacere, è stata molto partecipata, quindi diciamo come inizio di questo Ars 2026 sicuramente è di buon auspicio. La line-up, come sempre, è curata dal nostro direttore artistico, che è ormai da 6 anni, Marek Lukasik, che ancora una volta è riuscito a mantenere, diciamo, uno standard qualitativo alto, sempre nell'impronta che caratterizza da sempre il Ars Rock Fest. Quindi una proposta musicale che va a scandagliare tutto quel mondo, diciamo, alternativo e internazionale. E quindi anche quest'anno avremo sul palco dell'Ars 3 gruppi inglesi, 2 gruppi irlandesi, un gruppo americano e poi 3 gruppi, diciamo, italiani, sempre, diciamo, sul filone di una musica di ricerca e comunque non che si distacca, diciamo, da quel mondo mainstream magari più conosciuto, ma che è sicuramente un mondo da scoprire con curiosità e che ha sempre portato a grandi risultati il festival. Sottolineiamo soprattutto la serata praticamente di sabato, dove avremo 2 gruppi irlandesi e 1 inglese, con i Cardinals, che sono un po' il gruppo di punta di quest'anno insieme a Jordi Grip e ai The Roof, sono i tre headliner delle tre serate. Cardinals, che sono stati nominati come diciamo album dell'anno dalla rivista Rolling Stone UK, e quindi insomma sono un gruppo diciamo sui quali puntiamo molto, così come Jordi Grape e gli storici di Roof da Los Angeles, che quest'anno festeggiano il trentennale di carriera.
4: Parlando delle altre cose che si muovono intorno al festival, abbiamo parlato degli effetti collaterali, cos'altro si trova all'Ars per chi...
3: Gli effetti collaterali in realtà racchiudono una quantità di eventi molto diversi tra loro, quindi attività per bambini e bambine dai più piccoli, quindi con le letture ad alta voce in collaborazione con l'associazione LAV, fino a workshop di tutti i tipi, anche di graffito grazie a un artista locale. Salendo con l'età ci sono tante attività anche per i teenager, di consapevolezza e di scoperta sia del territorio che della comunità, e poi chiaramente i soliti workshop per adulti per coinvolgerli nel mondo della musica. All'interno di Open Book, che è la nostra sorpresa dentro il festival, quindi il festival nel festival, la fiera dell'editoria indipendente, torniamo con due presentazioni di libri che in realtà sono talk e utilizzano i libri come espediente per parlare di altro. Parliamo di anni 90 e del punk italiano anni 90, il venerdì con Gian Piero Capra, e il sabato di genere e identità di genere nello sport con Alessia Tuselli e Valentina Petrillo, velocista paralimpica. Ci saranno anche altre attività collegate ai libri e tornano 10 case editrici indipendenti a fare visita al festival, che è un momento non di mercato ma è un momento culturale a tutto tondo, dove gli editori e le editrici si mettono a disposizione per raccontare i loro cataloghi. Ci saranno anche altre attività, pilates, yoga, momenti di meditazione, sono tutti momenti in cui ognuno può cercare il suo spazio per godersi il festival, non necessariamente a ritmi altissimi, ma anche un attimo di riposo e di pensiero consapevole del luogo, del territorio e della musica che viene offerta.
4: Ricordiamo che il festival è possibile grazie all'impegno di tantissimi volontari, quanti sono più o meno?
3: Circa 150 volontari e volontarie che arrivano per il festival, ma che comunque si muovono in gruppi di lavoro durante tutto l'anno. Appunto, come dicevo, il collettivo GECO è fondamentale in questa fase, perché sono i più giovani e le più giovani che finalmente iniziano a prendere in mano l'associazione, e questo per il festival è garanzia di futuro. Grazie ai volontari sì, grazie ovviamente anche a tutti quei partner che riescono a supportarci, non solo economicamente, di questo parlo chiaramente ai partner privati e soprattutto all'amministrazione comunale, ma tutte quelle associazioni che gratuitamente vengono a fare le attività di cui parlavo prima, che ovviamente non sono solo a carico dei volontari dell'associazione ma di tutte le realtà che vengono a collaborare con noi.

0: vettura a chilometro zero.
1: Torniamo in onda con il secondo approfondimento che ci porta alla scoperta di un progetto molto particolare. Amore Toscano, una creazione del tenore toscano aretino a distanza in Francia, Marco Angioloni, composta per il suo ensemble Marco e il Groviglio. Un programma formato da opere composte per i Medici tra il 1598 e il 1665, create da compositori tutti toscani. Questo insieme di brani eseguito dall'ensemble Il Groviglio diventerà anche un disco in pubblicazione nei prossimi mesi. Attualmente però l'ensemble e il progetto è in tour con alcune date in Toscana. Noi abbiamo intervistato Marco Angioloni e abbiamo chiesto a lui innanzitutto come è nato Amore Toscano e poi dove appunto lo potremo ascoltare.
2: Si tratta di musiche di compositori tutti toscani del primo 600, gravitante diciamo intorno alla famiglia dei Medici, però non solo, perché tanti sono anche veramente sconosciuti, inediti e veramente di più o meno tutte le province toscane, perché sono province di Grosseto, Pistoia, non voglio elencarle tutte, però che province più piccole, quindi non per forza all'interno di corti o della corte principale, sicuramente c'erano i grandi nomi come Peri, Caccini, eventualmente Rasi e Antonio Cesti, però anche sconosciuti da quelli che citavo, appunto Brunelli, Bucchianti, Carbonchi, che ha scritto tanta musica per chitarra che registriamo, che presentiamo appunto in questo progetto e in questo disco. E il progetto, guarda, è nato semplicemente perché a me piace, a tanti musicisti piace un po' spulciare all'interno di fondi e biblioteche, e essendo toscano, anche se non torno spessissimo, ecco, vado spesso alla Biblioteca Nazionale di Firenze e lì c'è un fondo pazzesco, perché appunto c'erano tanti manoscritti o anche frontespizi comunque di partiture a stampa d'epoca, che niente, ho iniziato un po' a spulciare e in più giorni ho veramente trovato un repertorio interessantissimo e in parte, come dicevo, inedito, che ecco mi premeva che sia con l'ensemble o in generale, insomma, ecco, anche per quanto riguarda col legame che ho alla mia regione, registrare, ecco. Quindi da lì è nato il progetto di registrazione e poi insomma di tournée. L'idea è stata di presentarlo un po' in giro in Toscana, un po' dappertutto.
1: Siete proprio in questo periodo in giro in Toscana, in che formazione, con che formazione, quindi da chi è composto l'ensemble e poi dove vi ascolteremo?
2: L'ensemble è geometria variabile, quindi secondo un po' il contesto, la location, lo presentiamo, cioè il progetto di base del disco prevede 7-8 artisti, 2 violini e un basso continuo molto molto nutrito come si usava all'epoca, quindi arpa, liuto, arciliuto, chitarra barocca, clavicembalo, viola da gamba, violoncello e ripeto 2 violini e voce. Però per motivi di anche agilità e agevolezza, se vogliamo, per la tournée saremo in, diciamo, in formazioni diverse, dal duo o trio, quindi voce, arpa, viola da gamba, a formazioni, ecco, secondo il contesto. Lo daremo, per citarti le prime date, prima data che presentiamo ad Arezzo questo sabato 11 luglio alle ore 21 a Casa Vasari, quindi lì diamo una versione molto intima, essendo una casa del fine 500, voce, arpa, e poi lo presentiamo in diversi contesti a più o meno intorno a questi musicisti. Quindi per darti delle date, il 19 di luglio a Bibbona alle ore 21 in un bellissimo casale un pochino nell'entroterra, il 20 all'interno del Festival Internazionale di Volterra, quindi in questo anfiteatro romano, la sera il 20 luglio, il 20 agosto a Scanzano all'interno del Morellino Classica Festival in una bellissima basilica di un convento, insomma lì vicino a Scanzano, Toscana del Sud, e poi altre date, il 26 settembre San Gimignano, l'Accademia dei Leggeri, il 27 settembre la Villa di Foggia Caiano, a novembre altre date, insomma Palazzo Medici Riccardi, il 12, 13 novembre l'Accademia della Crusca all'interno della Settimana della Lingua Italiana. E per dirti, ecco, lo presentiamo un po' a effettivo intero, quindi tutti e sette, notte a Palazzo Pitti, maggio 2027, insomma, dove gran parte di questa musica in effetti comunque è stata, per il quale quantomeno è stata scritta o data o composta, insomma, ecco, non, maggio prossimo. Quindi sarà una tournée toscana, poi altre date sono in corso, ecco, quindi faremo vari aggiornamenti sia tramite il sito che i nostri social.
1: Di questo progetto, come dicevamo, uscirà un disco di cui insomma sapremo presto anche la data effettiva ufficiale di uscita. Esatto. È un progetto che ti piacerebbe continuare a coltivare, ampliare? C'è già questo pensiero?
2: Sì, assolutamente, perché cioè innanzitutto in forme diverse, per esempio già stiamo riflettendo una forma di spettacolo per diciamo qualsiasi tipo di pubblico, quindi con un attore, voce e uno o due strumentisti, sia per la forma leggera ma anche per diffondere, cioè ricordare in un certo senso un po' anche l'idea forse del progetto stesso, al di là del patrimonio musicale di grande valore. È comunque per dire anche che l'opera è nata in Toscana, comunque nel territorio toscano, e al di là di essere campanilisti è comunque, cioè, dimostrare che alla fine del 500, all'inizio del 600 la Toscana è comunque un territorio fertilissimo a livello culturale. E quindi sì, ecco, cioè, l'idea di forme un po' diverse, quindi anche di spettacolo, come ti dicevo, nonostante io sia toscano, l'ensemble è basato vicino Parigi, e per esempio di portarlo anche in tournée in Francia, far conoscere un po', insomma, questo repertorio, questo tipo di anche regione, anche se naturalmente grazie al turismo non è che abbiamo bisogno di presentare la Toscana, però ecco, una sfaccettatura diversa. E poi chissà, anche tra le varie idee, anche di unirla a questa musica un po' più in là, proprio in serate, anche molto, cioè quasi mescolarla con musica elettronica, siccome rimangono molte, sono aree, canzoni molto orecchiabili. Se avrai modo di sentirlo, insomma, lo spero, magari mi confermerai, mi dai il tuo parere, però ecco, si presta anche molto bene a varie riadattazioni, se vogliamo, un pochino più moderne. Quindi ecco, c'è già l'idea anche nel 2027, all'interno di un festival che abbiamo noi, di una serata un pochino barocca elettronica, diciamo, per dirti fino a dove vorremmo spingerci, insomma. Ecco qua,
1: vedremo, staremo a vedere. Io intanto invito i nostri ascoltatori a seguire il progetto anche sui canali social. Non so se ci vuoi dare tu qualche altro riferimento per seguire quello che fate.
2: Potete seguirci sul nostro sito, il canale principale groviglio.com, oppure i social media Ensemble Groviglio, sia su Facebook e Instagram, e poi insomma anche i social media miei, che naturalmente sono collegati, le pubblicazioni sono sempre in collaborazione. Quindi se volete passare una serata un pochino barocca quest'estate, vi diamo appuntamento a una di questi appuntamenti, insomma, in giro per la Toscana.
1: Grazie mille a Marco Angeloni per essere stato con noi.
2: Grazie a voi, grazie, un abbraccio.
0: Cultura a chilometro zero.
1: Chiudiamo la nostra diretta di oggi con Cultura a chilometro zero. Vi lascio in compagnia di un po' di musica, dell'agenda eventi, luci della ribalta, e poi a seguire delle altre nostre trasmissioni. Buon ascolto e buona serata a tutti da Martina Agnoletti.
0: Cultura a chilometro zero, trasmissione realizzata con i contributi alle imprese di informazione della Regione Toscana.

0: 81 secondi.
1: Ben ritrovati a 81 secondi. Io sono Matteo Micheli. Nel fine settimana ero in un grande parco giochi e mi ha colpito un dettaglio. Su ogni singola giostra era presente un QR code. Bastava inquadrarlo con lo smartphone per segnalare istantaneamente qualsiasi anomalia o situazione ritenuta non sicura. Semplice, chiaro e alla portata di tutti. E allora mi sono chiesto, se è così facile e immediato segnalare in un parco divertimenti, perché nelle nostre aziende siamo ancora fermi a moduli cartacei infiniti, email che si perdono nel vuoto o procedure burocratiche stancanti? La tecnologia per fare prevenzione partecipata esiste e è a costo zero. Quello che manca spesso è qualcos'altro. Forse è il coraggio. Manca il coraggio da parte delle aziende di ascoltare, di aprire la scatola di Pandora e accettare che si evidenzino le falle del sistema. E manca, di conseguenza, il coraggio di esporsi, frenati dalla paura di essere etichettati come delle piantagrane. Rendere la segnalazione un gesto naturale e protetto è la vera chiave della sicurezza. Un'azienda resiliente non è quella in cui non succede mai nulla, ma quella che ha il coraggio prima che l'anomalia diventi un evento avverso. 81 secondi, con noi una giornata sicura per tutti.
0: 81 secondi, la rubrica di Nova Radio su sicurezza, igiene e salute, in collaborazione con l'associazione SAFE.
2: Una grande estate in musica con Music Pool. Venerdì 10 luglio in Piazza Masaccio a San Giovanni Valdarno, il maestro della chitarra Bill Frisell torna a spaziare tra standard jazz e classici folk. Con lui Thomas Morgan, Roddy Royston e Greg Tardi. Info e biglietti eventi musicpool.it.

0: di essere nel nostro nuovo disco, grazie di essere venuti qua, grazie di essere rimasti.
1: Jesus.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Impruneta e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Passiamo sulla Fipili, dove sempre a causa del traffico intenso si segnalano code in uscita alla Strassigna in direzione mare. Treni per lavori di sostituzione di Ponte Alpino a Firenze fino alle ore 4 di venerdì 10 luglio. Circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze Campo di Marte, Firenze Rifredi e Firenze Campo di Marte, Firenze Santa Maria Novella. Previsto un servizio navetta gratuito di collegamento tra Firenze Campo di Marte e Santa Maria Novella. Ulteriori dettagli sui siti di Regione, Comune, Città Metro, sul sito del gestore e sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: 366 1014 094 il numero WhatsApp di Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

Eden, sala danze, domenica aperto. Eden, il tuo passo che non è più.

0: Dimmi, quel cervello che mi hai portato era di Hans Delbrück? No. Beh, ti dispiacerebbe dirmi di chi era il cervello che io ho messo dentro?
1: Non si arrabbierà, eh?
0: No, io non mi arrabbierò.

0: Florence Calling, anni 80, musica, clubbing, performance. Dal 2 luglio al 20 settembre alle Murate Art District di Firenze, a cura di Bruno Casini e Valentina Gensini, una mostra che racconta la scena della New Wave fiorentina. Foto, memorabilia, vinili, teatro, moda, installazioni, editoria. Un viaggio in una Firenze eclettica e straordinaria. Parco Butterfly, Orient Express, magazzini criminali, Marchingegno, Krypton, le serate al Manila, Tenax, Casablanca, i concerti e le dirette da Controradio, Diaframma, Neon, Litfiba, fino alle installazioni di PT Trend. Serate cinema, talk e incontri durante la mostra. Ingresso libero dal martedì al sabato dalle 14.30 alle 19.30. Info su www.murateartdistrict.it. Comune di Firenze, Estate Fiorentina 2026.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Impruneta e il Bivio, con la variante di Valico verso Bologna, e tra Firenze Sud e Incisareggello in direzione Roma. Code per traffico intenso anche in A11 tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Passiamo sulla Fipi, lì dove per un veicolo fermo in avaria si registra un chilometro di coda tra Empoli Ovest e San Miniato in direzione mare. A causa del traffico intenso invece code in uscita all'Astra Signe e Santa Croce sull'Arno sempre in direzione mare, e code a tratti tra l'Astra Signe e Firenze Scandici in direzione Firenze. Da segnalare anche code in uscita a Cascina sulla diramazione per Pisa provenendo da Pisa. Treni per lavori di sostituzione di Ponte Alpino a Firenze fino alle ore 4 di venerdì 10 luglio. Circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze Campo di Marte, Firenze Rifredi e Firenze Campo di Marte, Firenze Santa Maria Novella. Previsto un servizio navetta gratuito di collegamento tra Firenze Campo di Marte e Santa Maria Novella e modifiche alla viabilità per il traffico veicolare. Ulteriori dettagli sui siti di Regione, Comune, Città Metro, sul sito del gestore e sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Noi siamo quelli che chiamano matti, nella notte vaghiamo distratti.
4: Diario di città, storie, temi e voci dalla città nascosta.
0: Un programma realizzato in collaborazione con Arci Firenze e le associazioni aderenti alla Consulta della Salute Mentale.
5: Buon pomeriggio a tutti e a tutti, eccoci di nuovo a Diario di Città. Anche questo programma, diciamo, è il seguito di un'esperienza, di alcune esperienze che si stanno sviluppando sul nostro territorio, comunque un territorio vicino a noi, e che producono quella che mi viene da definire resistenza. Sì, perché la resistenza a questi attacchi contro l'umanità, contro tutto quanto, è una resistenza all'esistenza. E sono piccoli esempi, ma sono enormi, grandiosi, grandi, che producono tutta una serie di cose che nel futuro saranno senza dubbio punti di forza e punti di contatto per le altre persone, perché producono qualcosa di veramente bello e interessante, di bello soprattutto, qualcosa di bello che ci fa sentire bene, ci fa sentire più vicini agli altri. Va bene, quindi avremo una serie di interventi molto molto belli, molto interessanti. Partiremo con Federica Sartoria Vagante e poi di seguito con Andrea e Carlo, un po' dell'associazione Andrea del Castagno, e per finire con un artista che ha prodotto delle opere veramente belle, interessanti, ma soprattutto impregnate di umanità e di sensazioni. E questo forse è l'elemento più fondamentale, più intrinseco, più forte, ecco. E mi piace ripetere queste parole, forse sono troppo, o forse mi sento entusiasta, però devo dire sì, perché e le notizie ci arrivano continuamente dal mondo, sono solo notizie di morte, di distruzione, di distruzione soprattutto, e di guerra, e però queste persone, oltre a resistere, a portare certe verità, portano anche dei referenti, che sono i referenti, quelli legati all'essere umani, e questo forse è la fase, è l'elemento più forte, più importante. Allora ascoltateli, perché sono veramente persone stupende e che producono cose importanti. Va bene? Bene, allora ci sentiamo fra poco, e ci risentiamo poi noi alla fine della trasmissione. Buon pomeriggio a tutti.

0: Eccoci di nuovo qui a Diario di Città. Anche oggi abbiamo tantissimi ospiti e soprattutto rappresentanti di situazioni molto belle del territorio che lavorano e producono tutta una serie di cose di grande interesse. E direi di passare la parola a Emanuela, che può direttamente intervistare la nostra amica Federica e così ci racconta la sua esperienza. A te, Emanuela.
1: Grazie Massimo e buon pomeriggio a tutti e a tutte. Finito il Festival Stella Rossa dell'Arci, noi, come annunciato, abbiamo le ultime due puntate prima della nostra pausa estiva. E ci fa piacere in questa puntata ripartire da quello che concretamente possiamo fare, dalla coerenza delle scelte. Con davvero tanto piacere abbiamo ospite Federica. Federica ha un bellissimo progetto che è la Sartoria Vagante. Se ci vuoi, Federica, introdurre un po' a come è nato questo progetto e anche quali sono le finalità di questo progetto.
2: Sì, ciao, intanto ciao a tutte e a tutti. Allora, sì, la Sartoria Vagante è nata nel 2011 e dopo aver frequentato dei corsi di sartoria, taglio e cucito, e avevo precedentemente studiato come fashion designer. Per cui diciamo che la Sartoria Vagante è un piccolissimo progetto che mette insieme un po' tutte le competenze che ho acquisito negli anni. È nata semplicemente da una sfilata di moda dove c'era come tema l'abbigliamento naturale con tessuti biologici, e da lì mi si è aperto un mondo, perché appunto ho conosciuto questa piccola azienda sul territorio. All'epoca era a Quarrata, poi si è spostata a Prato, poi è tornata a Quarrata, e è un'azienda piccola che appunto produce tutti i tessuti naturali. In particolare poi io nel tempo mi sono spostata proprio su tutta la produzione vegetale di questi tessuti, per cui utilizzo canapa, lino, bambù, cotone, e mi occupo di tutta la filiera produttiva, quindi proprio dall'ideazione del modello, carta modello, taglio manuale, cucito, rifiniture e vendita poi tramite i mercatini, diciamo ora ultimamente nella zona in Toscana.
1: Ecco, ti interrompo, ma diciamo mi introduco proprio perché tu hai già lanciato almeno un paio di spunti, credo, no, di riflessione. Uno, la scelta del materiale e quindi che cosa andiamo a consumare, ma anche che cosa andiamo a produrre, no? In questo penso a tutta una scelta di fondo, no, di tipo non violento, e che parte anche proprio non solo da quello che mangiamo. L'ultima puntata era proprio dedicata anche ad Orto Collettivo, al progetto di EcoSud, che tra l'altro è un progetto che ci vede insomma collegate in qualche modo e sostenitrici, ma è anche come scegliamo di vestirci e cosa scegliamo di metterci addosso. Ecco, questa scelta è stata una scelta tua di fondo, che è venuta proprio così dal campo, o era già una tua idea come scelta di stile di vita?
2: Sì, allora ci sono stati due passaggi. Il primo appunto è stato quello dei tessuti naturali, perché comunque diciamo che siamo abituati a pensare all'organico, al biologico, sempre relativamente all'aspetto del cibo. E invece in realtà i campi, soprattutto ultimamente, sono tanti, tra cui appunto anche quello dei tessuti. Quindi questa scoperta, diciamo, dei tessuti naturali per me è stata veramente illuminante. E poi c'è stato anche invece l'altro passaggio, che è arrivato un pochino dopo, o meglio, io ero vegana già da prima della nascita della Sartoria Vagante, però diciamo che ho introdotto questo concetto nel lavoro un pochino dopo. È stato tutto molto, in realtà, molto semplice, è venuto in maniera molto diretta, e appunto è una scelta che comunque diciamo che rispecchia proprio in maniera al 100% quello che poi è il mio stile di vita, quindi il rispetto per gli animali, il poter dimostrare che comunque si possono fare tutte le cose che fanno gli altri anche in ambito vegetale. Poi ovviamente quello delle stoffe è un mercato che è in continua evoluzione, quindi già da quando io ho iniziato ora ci sono stati già molti cambiamenti e devo dire che effettivamente si trovano tessuti di qualsiasi tipo, da quelli più freschi a quelli più pesanti, anche proprio in ambito naturale e vegetale.
1: Ecco, tu sicuramente hai iniziato 15 anni fa, in un periodo dove forse non c'era nemmeno la moda, passami il termine, no? Che ci piaccia la parola moda, però come dire, sicuramente non è stato facile, credo all'inizio, magari facile per te, spontaneo per te, però insomma fare anche una produzione, anche trovando, no? Il modo per essere nei mercati. Ecco, il secondo elemento è quello proprio dei mercati che tu dicevi, no? Cioè il dove poi si vende, ora al di là anche del poterti contattare, ma anche la bellezza, credo, in tutto questo, anche dell'incontro con le persone, della conoscenza, del progetto, no? Cioè, questo era il secondo punto che mi piaceva toccare un po' con te. Cosa significa anche proprio, come dire, incontrare, conoscere e diffondere forse anche cultura attraverso i mercati?
2: Allora, sì, non è stato semplice, non lo è tuttora, perché comunque noi su questo argomento, mi riallaccio a quello che ho detto prima, sul biologico, inteso come alimentazione, siamo molto avanti, sul biologico o l'ecologico, su tutti gli altri fronti siamo molto indietro. Io infatti, per esempio, già dagli inizi, ma tuttora, lavoro maggiormente con i nord europei, cioè i turisti che sono in vacanza qui, sono già molto più predisposti rispetto a noi, perché hanno una conoscenza maggiore. Poi un altro scoglio, per esempio, è stato quello proprio delle caratteristiche dell'abbigliamento, perché molto spesso, si tende a pensare, e perché è sempre stato fatto così, che l'abbigliamento, naturale, biologico, sia la classica t-shirt un po' informe, i soliti colori bianco, panna, crema. Invece in realtà non è così, perché per quanto riguarda le forme, tutto dipende proprio da chi fa l'abito, quindi dalla stilista e anche dalla modellista, perché si può fare tutto, cioè sono tessuti esattamente come tutti gli altri. Quindi
1: Anzi,
2: se quegli altri
1: forse sono
2: tessuti.
1: anche più i tuoi colori, i vestiti tuoi sono assolutamente, come dire, hanno un taglio particolare, no? Anche molto femminili, anche molto, cioè si indossano volentieri, ma sicuramente sono anche molto, come dire, vengano notati ed apprezzati proprio perché non sono informi, anzi hanno una forma, hanno un carattere, che forse anche il carattere della stilista, no? O di chi li ha creati, credo.
2: Sì. Poi ecco un'altra cosa che mi piace molto mettere nei miei modelli è la versatilità. Quindi mi piace che un modello di un abito, una maglina, si possano usare veramente in tantissimi modi che possano coprire più occasioni possibili, perché questo ovviamente poi riporta anche al comprare meno, comprare meglio, perché diciamo che il
1: E
2: mio progetto
1: questo è certo, è il terzo
2: non. Sì.
1: elemento, è il terzo punto che su cui ti avrei chiesto di dire qualcosa, anche perché è vero che tu compri anche le stoffe, però è vero che nella tua filosofia di vita e quindi anche nel tuo modo di lavorare c'è anche l'idea del riciclo e del recupero.
2: Sì, infatti ultimamente proprio ho fatto un sacco di cosine nuove, utilizzando alcuni capi già esistenti, ma soprattutto proprio stoffe riciclate, trovate magari nell'armadio della nonna, oppure delle stoffe comprate anche tanti anni fa, poi messe lì perché non sapevo mai cosa farci e poi è venuto fuori qualcosa. Per cui sì, ecco, questo è un altro aspetto molto importante. È proprio questo, cioè il discorso di non creare più di tanto, non creare rifiuti, cercare di non avere l'armadio pieno di cose che magari poi non si utilizzano. Quindi diciamo cercare una misura anche in questo aspetto qua.
1: Sì, diciamo sicuramente un progetto altamente etico e anche molto, come dire, ambientale, ma anche relazionale, cioè ambiente fatto anche di relazione, no? E forse potrebbe stupire che questa puntata, no, che poi ci porterà a Castagno d'Andrea, una comunità per la pace, dice il programma di quest'anno, si apra proprio con questa intervista, che è un'intervista, secondo me, che parla moltissimo di comunità, cioè quindi anche di, come dire, un incontro con le persone e anche raccolta anche dei bisogni delle persone, no? Tu dicevi aprire gli armadi della nonna e vedere quello che hai inutilizzato o ridare nuova vita, no? A quello che era lì, sepolto tra tanti ricordi. E e al tempo stesso una cultura di pace, che è quella fatta anche proprio dalla non violenza, che è una scelta di fondo a cui poco si pensa e soprattutto non sempre si agisce in coerenza con il progetto. Ecco, se ci vuoi un po' salutare con qualcosa anche proprio rispetto a questo tema, cioè comunità e pace, che mi piaceva che fosse, e non violenza, diciamo un po' le parole chiave.
2: Sì, allora la non violenza, appunto, partendo da questo, dal discorso del non sfruttamento animale, quindi utilizzare tutti i tessuti vegetali e coltivati e lavorati in una certa maniera. La non violenza continua, ora nel mio caso è proprio ristretta, nel senso che appunto io mi occupo proprio di tutta la filiera, quindi la filiera è cortissima, però diciamo che anche nel momento in cui magari uno si dovesse appoggiare a qualche altro laboratorio esterno, c'è sempre l'importanza di capire e vedere come vengono fatte le lavorazioni, come vengono trattati i lavoratori, tutta questa serie di cose che si danno sempre un po' per scontate, ma che in realtà, e si sta vedendo proprio in questi giorni con quello che sta succedendo nei dintorni di Prato, non lo sono per niente. Quindi una grande attenzione dovrebbe essere data verso il lavoratore e le sue condizioni di lavoro, e poi questo senso di comunità che appunto porto sia attraverso i mercati, perché comunque appunto sono degli insiemi di persone dove vengono altre persone fruitori, con i quali appunto c'è la possibilità di confrontarsi e di parlare e di portare avanti la propria ideologia, e allo stesso tempo anche nell'altra parte che io ho introdotto ultimamente nel mio lavoro, che è quella della consulenza d'immagine, che lavora praticamente proprio sulla persona, sulla singola persona, e per cui anche lì poi c'è un rapporto personale che ti porta in contatto stretto con le esigenze di questa persona che si rivolge a te. Per cui, insomma, ecco, questo è il mio ideale, diciamo, di comunità e di non violenza.
1: Grazie Federica per questa bellissima intervista, dove si danno tanti spunti di pensiero, di riflessione, ma anche poi di azioni coerenti, e che so che tu testimoni. Grazie di cuore e restate in ascolto per proseguire con il nostro viaggio attraverso la comunità per la pace.
0: Sì, ciao, ciao a tutte e due, ci si risente fra un attimo. Ciao, grazie.

0: Eccoci di nuovo a Diario di Città. Emanuela ci ha portato altri due ospiti che affronteranno altre tematiche, ma insomma tutto molto interessanti, e quindi direi di passare subito la parola a Emanuela e ai nostri nuovi ospiti, Andrea e Carlo. A te.
1: Buon pomeriggio a tutti e a tutte. Come annunciato durante la precedente intervista, Federica, oggi siamo qui a Castello d'Andrea, dove con oggi si inaugura il programma estivo. Nel volantino che in qualche modo su cui è riportato il programma c'è scritto "Il Castagno d'Andrea, una comunità per la pace". Questo titolo a un certo punto l'ho provato a portare anche a Federica, proprio perché ritengo e riteniamo che fare comunità di pace sia soprattutto poi anche promuovere, proporre delle iniziative dove concretamente questa pace si articoli in delle azioni. Carlo, tu sei fra i promotori, proprio come centro visite, di questo programma. Da dove nasce l'idea appunto di un programma così articolato? Quali sono i luoghi dentro cui noi troviamo delle iniziative a cui poter partecipare?
2: Intanto buon pomeriggio a tutte e tutti. Sicuramente questo è un programma molto articolato, che nasce dalla volontà delle varie associazioni attive nella, in questa frazione di Comune di San Gaudenzio, ed è titolato in questo modo proprio perché riteniamo che questo tema della pace sia chiaramente il tema principale che oggi, insomma, va portato avanti in tutti i modi, perché necessario che sia evidente, e quindi anche le attività che vengono svolte, alcune proprio sono su questo tema, insomma questo è il centro dell'azione.
1: Andrea, l'Associazione Andrea del Castagno come si inserisce in questo programma?
3: Buonasera, buongiorno a tutti, sono Andrea qui da Castagno, dell'Associazione Andrea del Castagno. L'associazione da tempo e anche nella sua identità statuaria è quella di promuovere un qualcosa di ecologico-culturale, ma di inserirsi all'interno di, in questo momento, specialmente in questi anni terribili, all'interno di portare una voce di pace per la comunità di Castagno, ma per la comunità direi universale. Ovviamente speriamo che questo eco viaggi nell'etere. Noi, per esempio, quando parliamo di pace bisogna però anche denunciare cosa avviene nei conflitti, cosa avviene nei disagi, cosa avviene nel mondo. Tant'è vero che quest'anno abbiamo predisposto una mostra artistica proprio su ciò, sul conflitto e su disagio. È una mostra di un pittore che viene da lontano, viene dalla Sardegna, ma che da tempo ormai staziona qui in Toscana. E lui, con le sue opere, che sono sia di scultura che di pittura, appunto, denuncia questo aspetto, sia sui conflitti, appunto, quindi sulla la terribile situazione che una guerra porta, e sia sul disagio sociale che ne è conseguenza, non solo per le guerre, anche disagio sociale dato da altre situazioni.
1: E così abbiamo smascherato il perché siamo qui a Castagno e perché la nostra trasmissione, che partiva dall'essere in qualche modo tramite per la consulta della salute mentale, ad un certo punto si trova a incontrare la comunità di Castagno. Ecco, Carlo, questa idea di presentare le mostre si abbina anche all'idea di parlare, di portare le persone anche a incontrarsi quassù. Oltre le mostre, cos'altro viene proposto dentro questo programma?
2: Direi, la peculiarità del centro visite del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi è quella di portare in natura, quindi attraverso le escursioni o affrontando temi specifici proprio dell'ambiente naturale, le persone. Sempre però su questo tema della pace, per esempio l'11 luglio prossimo ci sarà una bella escursione proprio che si intitola La natura maestra di pace, dove ci sarà un'immersione all'interno delle foreste di faggio, che sono delle foreste sacre che rappresentano maggiormente proprio il parco nazionale, un'immersione guidata con momenti di meditazione, con momenti di approfondimento e di respiro, un'escursione diciamo lenta. Questa escursione in particolare è una delle altre, delle tante attività ed escursioni che ci sono nel programma estivo. Adesso la prima è questa e quindi iniziata come tale.
1: Ecco, in questo programma quindi in realtà c'è molto anche di cammino concreto, reale, ma anche cammino simbolico. E una curiosità, ecco, rispetto a questo che tu stavi accennando a noi, anche per la tipologia, diciamo, della trasmissione, interessa anche, se vuoi, un cenno a quello che è il lavoro che tu stai portando avanti insieme ad altre collaboratrici, anche proprio rispetto a al tema della foresta, al tema anche di quanto possa essere, passatemi il termine, terapeutico essere in questa immersione nella foresta.
2: Sì, sicuramente. Diciamo che sempre ai confini del parco, che in questo caso è la Porta Fiorentina del Parco Nazionale, esiste ad esempio un percorso proprio di foresta terapia. Quindi ed è un percorso riconosciuto ed è anche è possibile fare questo percorso in autonomia, perché ci sono delle indicazioni lungo il percorso di ascolto dei vari sensi. Quindi anche questo itinerario è un itinerario di, appunto, legato alla terapia in foresta. E sappiamo anche che entrare in foresta o nel bosco comunque è un momento importante di cura, per noi. Essere in natura è essere in questi boschi in particolare, che sono sicuramente ambienti naturali ancora molto genuini, molto puri come situazione, è un modo per entrare in contatto con noi stessi. Ci sono diverse modalità. Quella che noi prediligiamo è proprio affrontare con lentezza il cammino, l'osservazione, ascoltare i propri passi. Insomma, ci sono diverse pratiche che si

0: tenere insieme. Se Andrea, si vuoi
1: Certamente, no,
0: annunciare anche.
1: no, hai proprio ragione, ha detto molto bene. Don Bruno è un po' l'humus, l'anima di questa manifestazione che da tempo, più di 45 anni, ormai andiamo per i 50, speriamo di arrivarci, da tempo viene fatta qui l'estate musicale, estate di musica classica, di concerti di grandi autori che negli anni sono stati ospiti e sono ora anche tuttora amici che vengono a suonare qui in estate a Castagno. Tra l'altro, quest'anno tentiamo e vogliamo fare, l'abbiamo messo nel programma, di fare un concerto. Non dico per la prima volta, ma dopo tantissimo tempo, proprio in foresta, su al Borbotto, un concerto di musica classica di organo e tromba, all'aperto ovviamente. Quindi è anche una scommessa, ma è anche, diciamo, un connubio con la parola pace, perché la parola pace, io direi che si può unire alla parola arte, si può unire alla parola musica e ovviamente alla parola natura.
0: Beh, magari questi spunti ci fanno pensare che avremo bisogno di fare anche un'altra intervista, perché nel programma parleremo anche di Flottiglia, andremo anche a Gaza, quindi come queste comunità si interconnettano e come questa tematica anche della comunità di cura e del curarsi sia un po' il filo rosso che attraversa lo spirito della nostra trasmissione. Se
1: Volevo solo aggiungere una cosa che stai dicendo giustissima, e che proprio l'anno scorso abbiamo fatto mettendo insieme artisti di varie nazionalità, arabe, israeliane, ucraine, che hanno suonato in chiesa tutti insieme e anche di altre nazioni, in un connubio e in una situazione che insomma solo chi era lì poteva vivere e capire.
0: ok, prima di entrare in questo tema, forse lo lasciamo sospeso. Diciamo che tornando a parlare di Palestina, ma giusto per salutarci, perché c'è bisogno di, secondo me, di schierarci, in questo momento abbiamo accennato alle guerre, dobbiamo fare riferimento sicuramente anche al genocidio in corso e credo che ciascuno di noi, ciascuna di noi, anche dentro questa trasmissione, come ci siamo detti anche parlando con Micaela Frulli e anche con chi appunto giornalisti, medici sta impegnandosi quotidianamente perché possa essere denunciato quel che sta accadendo. Carlo, se ci vuoi dire qualcosa per salutarci, anche proprio rispetto all'importanza che anche da questi luoghi ci si posizioni e si denunci.
2: Sì, sicuramente anche se noi qua siamo appunto un'area interna, quelle che vengono definite le aree interne dell'Appennino, ritengo che qua ci sia qualcosa da trasmettere a livello di socialità, a livello di comunità, che possiamo trasmettere anche verso l'esterno. Sono piccole comunità che in qualche modo, in un momento in cui è anche difficile il rapporto individuale tra le persone, è molto difficile, se vogliamo, tra virgolette, essere d'accordo in progettazioni di comunità, qua noi ci sforziamo il più possibile per fare le cose insieme. E quindi portare avanti quello che è un messaggio importante, costruirsi, costruisce insieme.
0: Grazie Carlo, grazie Andrea e restate in ascolto.

0: Eccoci di nuovo a Diario di Città e con noi naturalmente Emanuela ci porta per mano attraverso questo percorso all'Associazione Andrea del Castagno e ha naturalmente un altro ospite con sé che ci racconterà la sua storia e la sua esperienza in questo caso. Quindi passo direttamente la parola a Emanuela e buon pomeriggio e buon proseguimento. Ciao Emanuela.
1: Buon pomeriggio a tutti e a tutte, grazie Massimo. Sì, in realtà siamo qui anche al centro visite di Castagno d'Andrea e sono qui con Ignazio Pintus. Non so bene come definirlo, osservando le statue che vedo intorno a me, i dipinti che vedo sullo sfondo, diciamo che mi sento a casa e soprattutto la nostra trasmissione è pienamente dentro e credo che sia un'occasione, un onore poter avere un ospite di questo livello, proprio anche quasi in chiusura di quest'anno di puntate. Ignazio, da dove nasce questa tua passione e dove hai scorto questi volti che hai così ben rappresentato con la loro sofferenza, con il loro disagio, ma forse chissà anche con altro?
2: I volti delle persone escono fuori da un'esperienza personale che ho avuto nella vita, perché mi sono occupato di formazione del lavoro e ho lavorato molto con i migranti e dentro il calcio di Sollicciano e Sollicianino e si è avuto anche esperienze con ragazzi che avevano degli handicap particolari e questo mi ha portato a interiorizzare certi sentimenti e ho voluto dare spazio al volto e alle persone e a queste persone perché per me è importante parlare poi della vita di tutti i giorni senza enfasi e senza nemmeno gettare fango addosso alla vita stessa. È una sorta di testimonianza per me, non è nulla di più. Sia i quadri che le sculture riflettono anche un nostro tempo, il tempo che noi viviamo, che è un tempo piuttosto difficile, perché intorno a noi c'è una serie di bagliori che sanno di guerra e sanno di dolore. Vorrei che le persone, noi ci fermassimo su questa storia, in modo tale che le nostre scelte guardino un attimino avanti, dove ci possono portare, dove ci possono indirizzare, come possono indirizzare una società. Io penso che le classi dirigenti nostre e non nostre abbiano delle responsabilità enormi nell'indirizzare le scelte delle persone. E se io creo povertà sociale e malessere, le persone che escono fuori hanno maggior rischio di ammalarsi di società.
1: Noi non ci siamo mai incontrati, ma se le persone all'ascolto ascoltano questa intervista si rendono conto di come risuonano questi temi, no? Tra noi ci diciamo sempre, no, che la malattia, il disagio nascano proprio in risposta alla società. Questa mostra la stiamo attraversando all'incontrario. Siamo entrati prima nella terza stanza, che è quella forse più intima, dove ci sono appunto le sculture e dove ci sono i volti e dove ci sono anche i corpi. Vi invitiamo a venire quassù a Castagno d'Andrea, al centro visite, a visitare questa mostra. C'è una stanza qui accanto. Cosa succede nell'altra stanza? Noi nel frattempo ci spostiamo, anche se voi potete solo immaginarlo. Le scene sono diverse, il materiale anche è diverso e l'angoscia qui urla, proprio grida.
2: Il materiale è pittorico perché cioè io sono stato molto innamorato dell'espressionismo tedesco perché durante l'epoca espressionista c'è stato il disastro della guerra mondiale e dell'orrore. Allora io vorrei che noi non cadessimo più in una situazione di dolore in questa maniera dove le persone venivano deportate. Oggi purtroppo i telegiornali e le notizie non sono di buon auspicio, perché le persone si uccidono, si ammazzano, senza tener conto che l'altro è figlio di questo pianeta, come lo sai te. Io non sono un credente, però la Terra è nostra madre, voglio dire. Cioè, se noi rispettiamo la madre, che è la Terra, e tutti gli esseri che ci sono intorno, molto probabilmente avremo acquistiamo un modo di guardare gli altri come se tutti guardassi allo specchio. Non è solo essere narcisisti o egoisti, c'è l'altro che è davanti, è lo specchio di quello che sei, del modo in cui ti rapporti a lui.
1: In questa dimensione anche molto collettiva, dove si vedono maschere a gas, si vedono occhi che si fanno spazio tra probabilmente cadaveri o comunque corpi ammassati, case presumibilmente che potrebbero essere distrutte, è chiaro che a me il cuore va anche alla Palestina, inevitabilmente. E vedo un volto che è quasi una sorta di urlo di Munch, ma forse no, cioè... Ecco, ci sento un eco di qualcosa di collettivo, tanto quanto nell'altra sala sentivo l'eco di una risonanza molto più individuale, molto più intima.
2: Sì, no, questa sala vuole essere una spinta verso il futuro, perché io ho il dolore davanti e quello che mi chiedo non è di cadere in una trappola ideologica e politica e sociale dove tutti vestiamo alla solita maniera e pensiamo alla solita maniera. La diversità fa parte del sistema pianeta, fa parte la bellezza di questo pianeta è che non c'è solo il pino, ma c'è la quercia, c'è la frulla, ci sono le rose, ci sono tanti frutti. Bene, allora il godere anche della diversità dell'altro è estremamente importante. E io vedo, per esempio, davanti questo quadro sui campi di sterminio, dove sono stato in Germania, non l'ho voluto colorare perché sono delle presenze che tutti i giorni una persona dovrebbe imparare a portarsi dietro, e quella cosa lì non riaccada. In realtà oggi non sappiamo che queste cose riaccadano, non solo Israele e con la Palestina e in Sudan e in varie parti del mondo. Bene, e nell'Africa centrale, in Etiopia, come c'è stato da altre parti. Allora, in Ucraina, no, voglio dire, dovrebbero aver imparato tutti quanti a capire che quella non è un luogo che dovrebbe più esistere, questo pianeta. Io spero che chi venga a vedere la mostra faccia questo percorso anche interiore, ma anche di ripensamento, no? Nella stanza accanto.
1: Esatto, invitavo infatti ad andare nella prima stanza in questo viaggio a ritroso.
2: C'è la quotidianità che è bizzarra, perché c'è il mercato dove passano industriali, ci passano persone che vogliono far affari. Ci sono luoghi dove le persone, anche se fanno uso di sostanze piuttosto pesanti e nemmeno godono di certe cose, ma si abbrutiscono se stessi.
1: Non avevo interpretato quello, quindi queste immagini dove in questo gioco figura sfondo ci sono degli schizzi davanti, sì, ci sono delle figure dietro.
2: Sì, questa è la pioggia, è una sorta di pioggia che dovrebbe aiutarci a pulirci interiormente. E se te guardi anche questi quadri, sono la vita che io vorrei. Perché è il camminare in mezzo alle città, trovarmi in mezzo alle persone, guardare i negozi, capito?
1: È la vita che vorrei. Allora, in questi quadri che per certi aspetti ricordano un po' queste vie quasi eleganti, forse un po' bohemienne, non lo so, è una mia proiezione. Ok. Al tempo stesso vedo gli altri quadri dove c'è molta vita, al di là delle sbarre, certo, al di là della pioggia, cosa, al di là del caos, no? Ecco, come è tenere insieme questo?
2: Tenere insieme, perché questo è questa è una via, è un passaggio. E nei passaggi della vita ci sono tanti momenti dove io sono lì, uno dei tanti che cammina per le strade, sono dentro certe situazioni, voglio dire, particolari, no, caotiche, dove c'hai la musica intorno, ti bombarda, c'hai le luci, c'hai il chiasso, no? E, cioè, come tutti, non è che sono un marziano che è caduto dal cielo, sono uno che ha voluto rappresentare i passi della propria vita. Vari momenti, cioè momenti in cui te sei solo, c'hai lo sguardo basso dove vedi scorci di pantaloni, di gonne, di vita. Cioè, questa è una critica al nostro tempo. Infatti, dentro sopra ci sono, cioè, una chiesa che era diventata il mercato delle cascine, dove vendevi di tutto. Ti voglio dire, gli industriali che passano e loro sono sempre a posto loro, no? C'hanno questa valigina piena di soldini, di affari, di intrallarsi, vogliono fare il ponte, no, vogliono il mitico ponte su Messina alla Calabria, e di là non c'è una strada percorribile, di qua dall'altra parte dello stretto, cioè, non c'è nessuna strada percorribile. Allora il ponte serve a loro, e si chiama business quello, no? Si chiama cupidigia. Allora, prima deve venire la vita degli altri, perché te come dirigente sei chiamato a occuparti della vita degli altri, se no sei un delinquente.
1: Com'è fantastica questa sincronicità. Noi nell'ultima puntata siamo stati attraverso Epo Sud a Reggio Calabria. Siamo stati nell'esperienza che ci hanno portato e anche che è arrivata fino alla realtà dell'orto collettivo di Calenzano. È molto bello come poi alla fine tutto si ricolleghi laddove ci sono dei valori che tengano unite le esperienze. La pittura, la rappresentazione artistica è un po' come il coltivare la terra e ridare nuova vita a quella terra arida o a quella terra che altrimenti era occupata impropriamente, indebitamente da altri, no? Cioè, questo lo trovo molto, molto potente, no? Cioè, siamo ritornati allo stretto di Messina, cioè è un messaggio, è un simbolo.
2: Io penso
1: ma...
2: che ci sono comunità di persone in questo paese che non vogliono decadere, bene, ma vogliono camminare con la testa alta, senza vergognarsi di essere umili, nel senso dal punto di vista economico, ma di avere dignità e domicilio di esistere in questo paese, perché è un paese che si è dimenticato un po' di questa cosa. Le persone non ti devono implorare per avere i suoi diritti, i diritti che questa Costituzione ti dà, e per cui mio padre e altre persone si sono fatti ammazzare per difendere questo paese.
1: Grazie, questa intervista bellissima, profonda, ma al tempo stesso è un appello al nostro impegno, al nostro senso di responsabilità. Ti ringraziamo davvero di cuore e speriamo anche di averti anche in presenza, anche vicino a noi nel nostro percorso. Grazie, bene, davvero.
2: Grazie a voi.
0: Grazie, e tanti auguri. Grazie davvero. A tutti.

0: Eccoci alla fine di questa trasmissione e, come dire, io ringrazio tantissimo le persone che sono intervenute insieme naturalmente a Emanuela, perché ci hanno dato delle cose importanti, delle cose forti e dei momenti su cui dobbiamo sempre riflettere. Non ci dobbiamo mai far trascinare da questa ondata folle di guerra, di distruzione. Ringrazio Federica, Andrea, Carlo e Ignazio Pintus, il nostro artista stupendo, e vi invito ad andare a visitare la mostra e vi invito anche sentitamente di ascoltare, di guardare, andate a cercare Associazione Andrea del Castagno, Centro Visite di Castagno d'Andrea, dove ci sono una serie di iniziative veramente belle, interessanti per tutto il mese di luglio, agosto e anche i primi di settembre. Quindi andate, cercate e troverete senza dubbio delle cose stupende, dei momenti davvero importanti da condividere assieme. Io vi saluto insieme naturalmente a Emanuela, vi salutiamo e ci aspettiamo la prossima puntata, che sarà l'ultima prima della pausa estiva, e se avete qualcosa da proporre, come sempre noi siamo e vorremmo essere una voce di tante voci che generalmente non si sentono, e quindi di conseguenza chiamateci. Potete telefonare alla redazione di Nova Radio, che è lo 055 035 1664, oppure mandarci un'email a diariodicitta@gmail.com. Vi ringraziamo per la vostra attenzione e a presto.
1: Noi siamo quelli che chiamano matti, nella notte vaghiamo distratti.
2: Diario di città, storie, temi e voci dalla città nascosta.
3: Un programma realizzato in collaborazione con Arci Firenze e le associazioni aderenti alla Consulta della Salute Mentale.
1: Non fa paura la notte più nera, inseguiamo la nostra.
4: 81 secondi.
5: Ben ritrovati a 81 secondi. Io sono Matteo Micheli. Nel fine settimana ero in un grande parco giochi e mi ha colpito un dettaglio. Su ogni singola giostra era presente un QR code. Bastava inquadrarlo con lo smartphone per segnalare istantaneamente qualsiasi anomalia o situazione ritenuta non sicura. Semplice, chiaro e alla portata di tutti. E allora mi sono chiesto, se è così facile e immediato segnalare in un parco divertimenti, perché nelle nostre aziende siamo ancora fermi a moduli cartacei infiniti, email che si perdono nel vuoto o procedure burocratiche stancanti? La tecnologia per fare prevenzione partecipata esiste e è a costo zero. Quello che manca spesso è qualcos'altro. Forse è il coraggio. Manca il coraggio da parte delle aziende di ascoltare, di aprire la scatola di Pandora e accettare che si evidenzino le falle del sistema. E manca, di conseguenza, il coraggio di esporsi, frenati dalla paura di essere etichettati come delle piantagrane. Rendere la segnalazione un gesto naturale e protetto è la vera chiave della sicurezza. Un'azienda resiliente non è quella in cui non succede mai nulla, ma quella che ha il coraggio prima che l'anomalia diventi un evento avverso. 81 secondi, con noi una giornata sicura per tutti.
4: 81 secondi, la rubrica di Nova Radio su sicurezza, igiene e salute, in collaborazione con l'associazione SAFE.
6: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
7: Buonasera da Marco Mancini. Quello di Balogun non era fallo, per questo ho chiesto una revisione alla FIFA e ho parlato con Infantino. Lo ha ammesso il presidente americano Trump in merito alla cancellazione della squalifica del calciatore della nazionale americana, che sarà dunque regolarmente in campo nell'ottavo di finale contro il Belgio. Compromessa la credibilità del mondiale, denuncia l'UEFA, mentre il Belgio ha annunciato un ricorso urgente. Condanna a 5 anni e 4 mesi per Antonio Pizzolato, bronzo per sollevamento pesi alle Olimpiadi di Tokyo. Tokyo 2020 e Parigi 2024, è stato riconosciuto colpevole dello stupro di una giovane turista finlandese in una casa vacanze a Trapani. Lo ha deciso il tribunale della città siciliana, condannati alla stessa pena anche gli altri tre amici che erano con l'Olimpionico nella notte del 22 luglio 2022. Considerate le attività vulcaniche dell'Etna avvenute nella notte tra domenica 5 e lunedì 6 luglio nell'aeroporto di Catania, permane l'interruzione di tutte le attività di volo in arrivo e il blocco integrale delle partenze al momento fino alle 20 di oggi. Lo annuncia la società di gestione dell'aeroporto catanese. Chiusura di seduta, il leggero rialzo per la borsa di Milano. A fine seduta Piazza Affari guadagna circa un quarto di punto, spread BTP Bund stabile a quota 77. Tennis, Flavio Cobolli, numero 10 al mondo, vola ai quarti di finale di Wimbledon. L'azzurro ha sconfitto in 3-7 l'australiano Alex de Minaur, 7-5, 7-6, 6-3 in 2 ore e mezza di gioco. Ed è tutto, a più tardi.
8: Nova Radio Città Futura.
9: Community Radio.
10: Collettivo di fabbrica ex GKN. 5 anni di lotta. Il sistema ci vuole sconfitti. La comunità solidale resiste. Sabato 11 luglio al Presidio a Campi Bisenzio, concerto con Murubutu, Assalti Frontali, Giorgio Canali, Lucio Leoni, Capovilla. Poi corteo fino a Villa Montalvo, tendata e il giorno dopo assemblea. Salpiamo contro guerra e speculazione, una flottiglia nell'economia.
11: Una grande estate in musica con Music Pool. Venerdì 10 luglio in Piazza Masaccio a San Giovanni Valdarno, il maestro della chitarra Bill Frisell torna a spaziare tra standard jazz e classici folk. Con lui Thomas Morgan, Roddy Royston e Greg Tardi. Info e biglietti eventi musicpool.it.

Florence Calling, anni 80, musica, clubbing, performance. Dal 2 luglio al 20 settembre alle Murate Art District di Firenze, a cura di Bruno Casini e Valentina Gensini, una mostra che racconta la scena della New Wave fiorentina. Foto, memorabilia, vinili, teatro, moda, installazioni, editoria. Un viaggio in una Firenze eclettica e straordinaria. Parco Butterfly, Orient Express, magazzini criminali, Marchingegno, Krypton, le serate al Manila, Tenax, Casablanca, i concerti e le dirette da Controradio, Diaframma, Neon, Litfiba, fino alle installazioni di PT Trend. Serate cinema, talk e incontri durante la mostra. Ingresso libero dal martedì al sabato dalle 14.30 alle 19.30. Info su www.murateartdistrict.it. Comune di Firenze, Estate Fiorentina 2026.

0: WhatsApp, ultime uscite su Nova Radio.
1: Bianca come la luna, sei nata con gli occhi al cielo, in una notte fredda, coperta

posizione di superiorità morale dedicata principalmente al fronte interno. Per tutto ciò che resta fuori basta terrore instillato con la violenza. Ognuno ha bisogno di una favola da raccontarsi, l'incapace degli intrighi, l'impero della sua storia, il ladro della fame, il ricco del merito, il re sole di Dio, il papa di Dio che gli dedica il

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buonasera da Marco Mancini. Quello di Balogun non era fallo, per questo ho chiesto una revisione alla FIFA e ho parlato con Infantino. Lo ha ammesso il presidente americano Trump in merito alla cancellazione della squalifica del calciatore della nazionale americana, che sarà dunque regolarmente in campo nell'ottavo di finale contro il Belgio. Compromessa la credibilità del mondiale, denuncia l'UEFA, mentre il Belgio ha annunciato un ricorso urgente. Condanna a 5 anni e 4 mesi per Antonio Pizzolato, bronzo per sollevamento pesi alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e Parigi 2024. È stato riconosciuto colpevole dello stupro di una giovane turista finlandese in una casa vacanze a Trapani. Lo ha deciso il tribunale della città siciliana. Condannati alla stessa pena anche gli altri 3 amici che erano con l'Olimpionico nella notte del 22 luglio 2022. Considerate le attività vulcaniche dell'Etna avvenute nella notte tra domenica 5 e lunedì 6 luglio nell'aeroporto di Catania, permane l'interruzione di tutte le attività di volo in arrivo e il blocco integrale delle partenze al momento fino alle 20 di oggi. Lo annuncia la società di gestione dell'aeroporto catanese. Chiusura di seduta, il leggero rialzo per la borsa di Milano. A fine seduta Piazza Affari guadagna circa un quarto di punto, spread BTP Bund stabile a quota 77. Tennis, Flavio Cobolli, numero 10 al mondo, vola ai quarti di finale di Wimbledon. L'azzurro ha sconfitto in 3-7 l'australiano Alex de Minaur. 7-5, 7-6, 6-3 in 2 ore e mezza di gioco. Ed è tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura. Community Radio. Community Radio. Nova Radio Città Futura.